0: Sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, cioè, ha fatto troppo di
1: Bene,
0: far parte di un film così bello.
1: è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Arrigò.
0: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
1: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Gocar TV News o le vincole Capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
0: Sì, grazie.
2: Buonasera ai ragazzi di O le vincole Capoto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
1: Beh, grande Marco, Julian, no?
0: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'Europeo, per tutte le prossime gare.
1: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
3: Sauro, però voleva
1: 2026.
3: dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Te l'ho visto.
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, e perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui, perciò non ti abbattere, se lui te lo dice è perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e dissi: ma cosa devo vedere la pista? E poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina, ho detto, questa domanda mi ronzava nella testa, dico, ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava, perciò prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto. Tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
1: Eh beh, tu hai
0: Grazie.
1: corso sia per Tony che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata. Beh,
0: Allora,
1: naturalmente c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
0: super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future. Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
1: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.
0: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno e cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.

0: Tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla Conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale, innanzitutto?
1: È quello della chicane, vero?
0: E
1: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati, però, e Miron ci ha incrociati e ci avevo provato, ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito quarto. Però ci ho provato e è andata così.
0: adesso tra un po' arriverà il sorpasso, poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
2: Beh, la S Senna è una delle, è una delle, dei punti della pista più difficili. È difficilissimo passare alla S Senna. Forse se trovi uno che ha un po' di esperienza,
0: Eccolo qua, eccolo qua.
2: non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci. Perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno, senza che ti vada a sbilanciare poi il carter. Però lui ha fatto un bel sorpasso.
0: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi! Bravissimo.
2: Bellissimi, eh? Sono,
0: Adesso.
2: devo dire la verità, dopo aver visto il campionato, diciamo la Coppa del Mondo o il campionato del Mondo KZ2 a Francia Corta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello, eh.
0: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian. Questa è la
1: Esatto.
0: classifica del
1: Anche quello
0: campionato,
1: è
0: questa non è
1: stato.
0: quella giornata.
1: Anche quello è stato un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto. E anche per il campionato erano buoni punti.
2: Ma ti volevo fare una domanda, Julian. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
1: Allora, lui là prima non ha chiuso. Però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
2: Certo,
3: Molto, molto
2: perché
3: importante.
2: significa che sotto, che dentro il casco c'è un cervello che
3: Meno
2: lavora.
3: male. Esatto,
0: Beh,
3: cosa
0: meno
3: che
0: male.
3: magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
0: Meno male. E
1: Grazie.
0: poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future. Sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
1: Esatto.
0: Io la
1: Abbiamo
0: muro.
1: fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere, però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì c'era anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
0: Tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi
1: Sì,
0: inseguitori.
1: ogni mancia andavo molto bene e andavo quel weekend andavo molto. Anche all'Europeo sono andato bene. E sì, quei 2 weekend siamo andati molto
0: Ascolta,
1: bene.
0: Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
1: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
3: E allora? Ti
0: Sì,
3: piace come pista?
1: è la mia pista preferita.
0: Ah, beh, si è visto. Poi dopo quel sorpasso, secondo me, lo è ancora di più.
2: Guarda, Posso

0: Riccardo, vado fuori dal tema, voglio pizzicarlo in un contesto, visto che ho carta e penna, Julian, devo scrivere, no? E quanto metto in percentuale il pilota? Quanto metto in percentuale il telaio o il motore?
1: Allora, secondo me, senza il pilota non vai da nessuna parte. Perfetto. Quindi, secondo me, 70% pilota, 50% il pilota, 25% il motore, no, anzi, 15% il motore e 35% il telaio. Perché se non sei un pilota buono e il resto va bene, non vinci, tutto deve essere perfetto.
2: Quindi Giulia, quando non va bene qualcosa, non ce la prendiamo sempre allora come con il telaio, col motore?
1: Quando non va qualcosa, si va a guardare, si fa male di guida e si cerca di migliorare.
3: Beh, però da quello che dici tu, se va male qualcosa, il 50% delle volte è colpa tua.
1: Qualche volta è colpa del pilota, che qualche volta pensi di far tutto giusto ma metti le ruote nel posto sbagliato, invece qualche volta, cioè, ci sarà qualche pista, il telaio scivola, tipo noi in Valencia il go-kart facevamo un po' di fatica, però ci abbiamo provato e
2: questa cosa al volo, visto che adesso da diversi anni si studia molto la telemetria, te sei più ok, la telemetria la guardi, ma appena esci dal kart aspetti di vedere i dati, oppure magari con il tuo meccanico o con lo stesso Marco Ardigò, se trovi un piccolo problema o qualcosa, già glielo dici?
1: Allora, finisco il turno, vado in bilancia, e alzo il go-kart, parlo col meccanico, andiamo in tenda, Ardigò, parlo un attimo con Ardigò, gli ingegneri telemetristi scaricano i dati e poi piano piano, quando hanno scaricato tutto, vado a guardare la telemetria.
2: Però diciamo, se non ti, adesso ti faccio un esempio, sei in pista un turno, non ti inserisci il kart, aspetti, però non lo dici subito che ti dà la conferma la telemetria, oppure già dici guarda ragazzi, io ho il davanti che non mi gira?
1: Allora, entra in tenda, quando c'è Ardigò gli dico esattamente, tipo, perfetto, il telaio scivola davanti, dietro, esatto.
3: Bravo. Quanto è importante avere un Marco Ardigò che ti dà i consigli?
1: Importantissimo, perché è veramente, veramente bravo. Anche a mettere a posto il telaio è veramente, veramente bravo, e i consigli che dà sono veramente incredibili.
3: Beh, da un 3 volte campione del mondo, un 5 volte campione europeo, insomma, metterei la firma anch'io avercelo sotto la tenda, insomma.
1: Ecco. Sì, sì, sono veramente, lo ringrazio molto, che sta facendo un lavoro incredibile.
3: Ecco, io non voglio fare paragoni, ma però voglio capire le differenze, quello sì, tra la scuola di Gianluca Beggio e quella di Marco Ardigò.
1: Allora, Beggio ha iniziato un po' prima, i go-kart erano un po' più vecchi, insomma, Ardigò era un po' più nuova generazione, però con tutti e due ho imparato un sacco, proprio senza di loro e la mia famiglia non ce l'avrei fatta. Li ringrazio molto perché hanno fatto un lavoro e stanno ancora facendo un lavoro incredibile.
3: Che belle parole, queste sono veramente belle parole, sì. E sicuramente vi farà piacere sia a Marco che a Gianluca, che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Siamo quasi in chiusura della prima parte, dopo avremo, come anticipato, Manuel Scognamiglio, campione del mondo 2025. Hai un'amicizia particolare, sappiamo, con un super campione.

0: non delle due ruote, ma della racchetta che Jannik Sinner, vi allenate insieme.
1: Esatto, qualche volta all'anno viene nella pista a girare con i noleggi, ma l'ultima volta che è venuto ha girato con me in go-kart, con i go-kart veloci veloci. È una bravissima persona, anche
0: E gli hai
1: colui.
0: fatto da istruttore.
1: Sì, esatto. Però era anche lui per la prima volta su quei go-kart, andava veramente bene. Però anche lui da persona, come parla, anche da lui ho imparato molto.
0: Beh,
1: E
0: sicuramente
1: anche lui veramente una brava, brava
0: a livello mentale ti puoi insegnare. Qui sei tu
1: persona.
0: dietro che insomma li guardi un attimino le traiettorie, quindi se la cava bene anche con le quattro ruote.
1: Esatto.
0: Beh, buono a sapersi.
2: Bene.
0: Buono a
2: Sì, ma lui
0: sapersi.
2: va spesso a girare Yannick sia con Giovinazzi che anche con il ciclista. Adesso mi ricordo che poi ci segue, non mi ricordo il nome, vanno spesso a girare con il kart. Quindi questa cosa
0: Certo.
2: proprio io non la sapevo, che avevi questa amicizia particolare.
0: Bellissimo.
2: Bello.
0: Yannick, se vuoi sponsorizzare le prossime stagioni di Julian, è qua pronto. Scherzi a parte, Julian, cosa ti aspetti dal proseguo della stagione?
1: Devo lavorare sodo, però secondo me riusciremo a fare un bel lavoro per il mondiale, per le prossime gare.
0: Bene, e noi te lo
1: E
0: auguriamo,
1: l'obiettivo è vincere il mondiale.
0: ti vogliamo da qui a fine anno ancora ospite in studio, così ci racconti un po' come sono andate le cose.
1: Esatto, spero, vi ringrazio per tutto
0: Ma figurati, grazie mille a te e ti terremo monitorato. Io vado a ringraziare tantissimo Julian Frasnelli.
1: grazie. Ci vediamo a
0: In
1: fine anno.
0: pista o comunque durante
1: Pista
0: la
1: prima
0: stagione.
1: possibile.
0: Julian, saluta
1: Esatto.
0: papà, eh?
1: Saluto, grazie.
0: Assolutamente. Il grande
1: Grazie.
0: Martin.
2: In bocca
0: Allora,
2: al lupo
0: ragazzi.
2: perché te lo meriti. Bravo ragazzo, veloce, ma non lo conoscevo bene, ma testa veramente dritta e se ne vedono pochi. Quindi tifiamo molto per tutti i nostri italiani, ma per te adesso che abbiamo visto, quindi in bocca al lupo e
1: Grazie.
2: focus. E ci rivediamo
0: Bene.
2: presto.
0: Ragazzi,
1: Grazie.
0: noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro avremo un altro grande campione. A tra poco, ciao Julian! A
1: Ciao,
0: tra
1: grazie. Ciao, grazie.
0: poco, rimanete con noi.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in

0: tutte le farine magiche.
1: Ancora tanto karting in secondi. Ancora tanto karting in questa seconda parte di puntata e abbiamo un grandissimo super ospite, è con noi il campione del mondo Manuel Scogliamiglio. Ciao Manuel.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: Ma figurati, grazie a te. Allora, anche con te ripercorreremo un po' le fasi clou della tua carriera, ce ne sono tante, però come con tutti vogliamo partire anche con te dai tuoi inizi. Raccontaci un po' questa prima volta sul go-kart, questo amore scoppiato.
2: Sì, ho iniziato all'età di 4 anni e la passione me l'ha trasmessa mio papà. E diciamo, all'inizio ho iniziato con il 50 Top Gomer, penso che conoscete. E diciamo, ho iniziato in un parcheggio con mio papà che mi aiutava con la corda. E poi da lì ho iniziato a fare alcune gare di regionale, ma sempre a livello basso. E per poi più avanti iniziare a fare gare più importanti, intorno al 2017-2018.
1: Beh, qui comunque si vede già l'aggressività, ragazzi, cosa ne dite?
3: No, no, un ragazzo che va, che accelera.
2: Sì,
1: poi che pista eri?
2: Non me lo ricordo, però penso Aprilia, Latina, quelle piste lì in Lazio.
1: Perché tu, ricordiamo, sei di quelle zone lì, no?
2: No, io sono di Napoli, praticamente, di Torre del Greco, vicino a Napoli.
1: Ah, di Torre del Greco.
2: Sì, sì, okay. Sì. E andavo con mio padre a fare gare, diciamo, di regionale, queste gare qui.
4: Ti piace più Battipaglia o Sarno?
3: Eri fissato con Vettel, Manuel, che io mi ricordo sto
2: sì,
3: caso.
2: Il casco è copiato da Vettel, diciamo, un po' modificato, ma il disegno è quello lì.
1: Ecco, non certo. So se l'avete sentito da casa, Sauro ha chiesto se preferisce Sarno o Battipaglia e Manuel ha risposto Sarno, giusto?
2: Sarno, perché? Sì, Sarno, ho vinto anche la mia prima gara internazionale mini e vado sempre molto bene lì a Sarno e poi mi piace tanto come pista.
4: Perché ti piace? Cioè, cos'ha che ti fa impazzire tanto? Io ti premetto, Manuel, che Sarno l'ho conosciuta, penso che sia la quarta generazione, questa se non sbaglio, se non vado indietro, io l'ho conosciuta da quando è nata, poi è cambiata, poi ricambiata ancora, poi adesso questa dovrebbe essere la sua quarta / quinta versione.
2: Sì, a me piaceva tanto la versione, non quella prima ancora, che è quella dove ho iniziato io, e quindi quella là con, diciamo, il pettine. Sì. Penso che la conoscessi, quella era la mia preferita. E però diciamo quella che mi piace di Sarno che anche in mini, cioè dalla mini fino a passare all'OKN, per esempio tutte le categorie che ho fatto, è una pista che non riesce a scappare, quindi ci sarà sempre del combattimento fino all'ultimo giro perché c'è tanta scia, senti tanto l'effetto della scia, quindi puoi combattere tanto.
1: Ecco, seppur la tua giovanissima età, Manuel, hai già un palmarès molto invidiabile. Ci vuoi dire alcuni dei tuoi successi pre-2025?
2: Ho iniziato nel 2019, appunto, che ero con Gamoto in mini. Ho sfiorato il titolo italiano all'ultima gara a Val di Brada perché la settimana prima, nei test, ho fatto un incidente e mi sono rotto la clavicola. E diciamo che ho partecipato lo stesso alla gara, però perché all'epoca era ancora finale 1, finale 2, e in finale 1 era arrivato quarto, ma mi diedero penalità e lì ho perso il campionato praticamente. E in gara 2 partivo poi primo, perché si faceva l'inversione della griglia, ero arrivato ottavo con la penalità e sono arrivato secondo, però facevo fatica a guidare, non riuscivo bene.
1: Beh, insomma, e veniamo ai giorni nostri. Vabbè, arriviamo al 2025, soprattutto che è sì. Stato per te un anno veramente straordinario.
2: Sì, vabbè, poi anche nel 2020 ho vinto il campionato italiano con l'X30 sì. Junior e ho vinto vari campionati Yame Series quando c'erano tanti piloti nella senior, anche nella junior c'erano dai 40 ai 70 piloti, mi ricordo anche alcune gare pre-europeo arrivavamo a 100 piloti e ho vinto due volte il campionato Yame.

0: Esatto, sì, infatti questi qua sono alcuni dei, infatti come dicevamo prima è un palmarès veramente invidiabile, soprattutto vista la tua giovane età. Nel 2025 arriva un po' l'anno della super consacrazione a livello internazionale, dove hai praticamente vinto tutto. Quando hai capito che sarebbe stata una stagione speciale?
1: Diciamo che l'ho capito già l'anno prima, nel 2024, perché nel 2024 eravamo sempre molto molto veloci, ma siamo stati tanto sfortunati e abbiamo avuto vari problemi tecnici in molte gare e anche lì ho perso l'italiano per problemi tecnici. E l'anno successivo, cioè già a fine 2024, siamo riusciti a vincere due gare di seguito all'Onato, quindi campione italiano e trofeo delle industrie. E poi siamo ripartiti nel 2025 sempre da Lonato, dove sono riuscito a vincere di nuovo subito la prima gara a Lonato, che era il Margutti, nel 2025.
2: E poi te, Manuel, stavi con Tellone, sei stato tanti anni, giusto? Quindi un team privato, sbaglio?
1: Sì, sono stato con Tellone per 4 anni e mezzo.
2: Mi ricordo.
1: Sì.
2: Quindi team privato,
0: Questa
2: non
0: volta.
2: c'erano molti come... Però diciamo che comunque avete fatto un grande lavoro, soprattutto il 2025.
1: Sì. Sì, abbiamo fatto un lavoro fantastico.
0: Qui stiamo vedendo proprio le immagini della WSK Series, Euro Series che
1: Euroseries.
0: poi hai vinto. Qui siamo a Cremona, dove
2: Tutte le vinte, mi sembra,
0: vai a
2: Riccardo, eh.
0: vincere. Scusa,
1: Sì.
0: Matteo. No, quello che volevo dire è che in tante gare che io, insomma, ho seguito, che Manuel Scogliamiglio non solo vince, ma vince anche con tanto margine sui suoi inseguitori. Spesso succede.
1: Sì, diciamo che qui l'WSK Euroseries ho vinto tutte e due le prove, perché erano due prove l'anno scorso, sia a Viterbo la prima e la seconda a Cremona, appunto. E la prima prova eravamo col Tony, eravamo ancora Tony, poi siamo passati in KR e questa era la prima gara col KR, sempre con Tellone.
2: Che differenza ci hai trovato tra Toni e Capello?
1: È un bel po' diverso, soprattutto col freno, e poi con il Tony, diciamo, avevamo una scocca solamente, cioè quelle standard e basta. Invece con KR hai tante scocche da provare.
2: Vabbè, al di là della standard, la sensazione di una scocca, vai sul tecnico. Cioè, la mia domanda è più tecnica, perciò da uno come te, essendo più maturo, mi aspetto una risposta più tecnica, nel senso che ti posso dire, ti posso dare degli
1: Oh, ho
2: input.
1: capito, ho capito.
2: Una appoggia di più, una appoggia di meno, una più trazione, l'altra gira di più, cioè.
1: Sì, allora, comunque dipende anche da quale scocca usi KR. Quella che ho usato io, la maggior parte, rispetto al Tony, quello che sentivo è che era più anteriore. E aveva molto più inserimento rispetto al Tony. Poi ci sono varie scocche, cioè, quindi magari c'è una scocca che c'ha più appoggio al posteriore, altra meno, cioè dipende. Però quella che ho usato io maggiormente.
2: E dato che sei entrato nel tecnico, giustamente mi piacerebbe farti una domanda un pochino più particolare. Manuel, quando deve fare una scelta, in questo caso telaistica, lasciamo perdere il motore perché anche lì poi c'è una selezione, gli piace più un telaio che gli permette di fare 5 giri forte, poi cala, diciamo, di un paio di decimi, o gli piace un telaio che gli permette di andare più piano magari all'inizio, ma è costante per tutta la gara?
1: Mi piace che è costante per tutta la gara.
2: Sai che devi soffrire, nel senso, però lo devi
1: Sì.
2: gestire.
0: Sì.
2: Perfetto.
0: E infatti, ragazzi, dicevamo prima che entrava dietro le quinte, lui le ultime gare, soprattutto quelle del campionato italiano, diciamo no che soffre all'inizio. Però si vede proprio molto evidente la cosa, che cerca di far lavorare il telaio e poi prende e va, e si vede proprio la differenza.
1: Esatto.
0: Come lui, e poi dopo vedremo dopo all'ultima prova che diremo alcune cose del campionato italiano che ha vinto la Esatto,
2: finale.
0: Teo. Prima di parlare del 2026 con la prima vittoria del campionato italiano, anche perché ci sarà molto da parlare, anche perché erano in più di 100 piloti ai nastri di partenza, quindi un super successo anche per l'ACI Karting. Io vorrei arrivare un po' alla gara clou della carriera fino a questo momento, naturalmente, di Manuel Scogliamiglio, ossia la vittoria al mondiale. Sempre a Cremona, quindi pista che non puoi dire che non ti piace, non puoi dirlo.
1: No, no.
0: Ed è arrivata questa

0: super, super vittoria. Questi qui sono gli attimi prima del semaforo verde.
1: Sì,
0: Cosa
1: allora,
0: ricordi di questa super giornata?
1: allora è stata comunque un'emozione indescrivibile, molto bella. Però arrivavamo dalla settimana prima che avevamo vinto l'italiano, perché è stata settimana una dopo l'altra. Abbiamo vinto l'italiano, c'è cioè il campionato la settimana prima, e quindi la settimana dopo abbiamo vinto appunto il mondiale. Quindi sono state 2 settimane, una più bella dell'altra. Però
0: Immagino.
1: ovviamente vincere il mondiale è un'altra sensazione, cioè davvero qualcosa di indescrivibile. C'era tanta ansia già prima della prefinale, ammetto, e sia in prefinale che in finale ho avuto tanta ansia. E in finale poi abbiamo fatto la scelta di invertire la griglia, siamo partiti all'esterno perché sapevamo che il terzo, e quindi quello dietro di me, William, era molto veloce ed era l'unico forse che poteva un po' infastidirmi. E alla fine non è stato così perché ne avevo tanto di più in finale, però è stato un po' rischioso partire all'esterno.
0: Infatti, so che te la
1: Vedi?
0: volevo fare questa domanda, perché abbiamo visto che avevi la pole, ma hai deciso di partire esterno, però insomma,
1: Sì,
0: ti ha dato ragione
1: perché
0: questa scelta.
1: diciamo, vedendo le prefinali, ero prefinale A e l'avevo vinta. Nella prefinale B c'era un altro pilota, William Marshall, che era molto molto veloce e aveva vinto la sua prefinale con anche distacco, mi sembra. Comunque andava molto forte e quindi sarebbe partito terzo. Così facendo, diciamo, impedivo di seguirmi e avrebbe perso più tempo a sorpassare gli altri.
0: Beh, c'è stata anche un po' di strategia in casa Tellone, no?
1: Sì, ovviamente è una scelta che abbiamo preso tutti insieme col team.
0: Cosa provi a rivedere questa scritta?
1: È bellissima, veramente
0: Immagino.
1: molto bella.
0: Beh, un campionato del mondo, ragazzi.
1: Penso di averla rivista almeno 4 volte.
0: Vabbè, immagino. Vincere il mondiale cambia davvero la vita di un pilota?
1: Ma secondo me no, cioè nel senso io ho vinto la settimana dopo, pensavo già alla prossima, a vincere la prossima. Che poi diciamo dopo aver vinto il mondiale ho fatto qualche gara in OK e ho
0: Otto
1: fatto
0: secondi
1: le
0: comunque al secondo, qua leggevo.
1: Sì, che poi la cosa bella è che non ho tirato
0: Immaginavo gli ultimi giri.
1: no, dal nono giro io non ho tirato perché perdevo acqua.
0: Ah, sì,
1: Perdevo
0: no.
1: acqua dal. Sì.
0: Ma tu te ne sei accorto? Come, cioè, come vedevi?
1: No, io non avevo capito che perdevo acqua, però mi dicevano di andare piano da fuori.
0: E la temperatura tu sulle, non so se usate Micron,
1: Sì,
0: Alfano, l'avevi vista che
1: saliva, ma
0: saliva
1: di
0: oppure?
1: qualche grado perché perdevo poca poca acqua, la perdevo dal tappo.
0: Quindi, ok, sicuramente perché salita di poco era
1: Sì.
0: una perdita, però vedi che delle Meno volte bisogna avere
1: male.
0: anche un pizzico di Meno
1: fortuna.
0: male, meno male.
1: Sì, infatti poi quando mi hanno detto che ero arrivato in bilancia, che aspettava il mio turno per pesarmi, speravo di non essere sotto
0: Ah, è
1: 20.
0: vero, perché sì, perché perdi anche certo liquido. Infatti, Manuel, dalle immagini abbiamo visto che hai esultato proprio tanto quando ti sei pesato.
1: Esatto, c'avevo un'ansia che non riuscivo ad aspettare.
0: Beh,
1: Ma
0: immagino.
1: quando...
0: Che scusa Sauro, poi che range avete voi? Perché so che molti vanno talmente al limite che non considerano queste cose qui, nel senso alla pesa. Quali vi
1: No,
0: lasciate con me? Un chilo? Molti lavorano su 200-300 grammi, che secondo me è follia.
1: almeno un chilo e mezzo in più, di
0: Ecco,
1: solito. Io sono uscito, perdendo l'acqua, sono uscito a 600 grammi su, 500-600 grammi su, mi
0: ok.
1: ricordo, sì.
0: Madonna, Madonna.
1: Vai,
0: A
1: Sauro!
0: me mi sarebbe gelato il sangue.
1: Ci credo.
0: Sì. Vai, Sauro.
2: Allora, come la domanda che ho fatto a Julian, ma non è la stessa, eh. Non è che sono vecchio, ma non sono esaurito. Cioè,
0: Questo lo dici tu. Questo lo dici.
2: in percentuale, quanto tempo guarda la telemetria, il telefono o appena finito o quando è la possibilità di andare a vedere i tuoi rivali in pista?
1: Allora,
0: Per telefono intendiamo anche la gnocca sul telefono, noi.
2: sì, no,
0: No.
2: perché i ragazzi di oggi è mirata la cosa, perché da
0: Non
2: noi, quando
0: tutti,
2: correvo
0: eh?
2: io,
0: Non tutti, Sauro, eh? Ci sono anche magari.
2: quando correvo io il telefono...

non esisteva, perciò era la telemetria per quei pochi dati che erano e soprattutto la cosa visiva della pista. Perciò quando partiva io faccio dei nomi, Bezzo, Manetti, giusto dei nomi dei piloti che erano miei rivali, tante volte Fernando Alonso, Hamilton o quel che sia, tutta questa gente qui che poi mettevano le gomme nuove, io andavo in pista a guardare quando non era nel mio turno, perciò li curavo visivamente. Perciò mi

0: sentivo che lui parlava e sotto è andato.
1: anch'io.
0: Perché la domanda di Sauro è interessante, allora c'è un po' di
1: Suspense. Sì.
0: suspense.
1: E no, allora, la telemetria la guardo poco, molto poco. E
2: Percentuale?
1: 20%.
0: Questo perché adesso è le percentuali di Mughini questa puntata.
1: No, il telefono pure poco, cioè al massimo preferisco andare a parlare o comunque guardare gli altri turni o parlare con altri miei compagni o rivali, ma uso poco anche il telefono.
2: Perciò mettiamo un 20 anche il telefono.
1: Sì.
2: Perciò è rimasto un 60% di osservazione, diciamo, dei rivali. Infatti,
1: Sì, vabbè,
0: te l'ha spiegato al mondiale. Beh, penso che, spero almeno, che quasi tutti della categoria vedono le altre manche o le finali A e B, viceversa. Perché spero almeno che almeno quello è rimasto. Però ti ha fatto capire che ha visto che l'altro, come era partito, ha
1: andava
0: preferito.
1: forte.
0: Esatto, e questo comunque è un segnale che ti fa vincere anche delle gare delle volte.
1: Sì, anche perché il sabato nelle mance che ha piovuto, poi asciugava, c'era cioè velocissima ad asciugare la pista, proprio pioveva. E c'era un pilota molto molto veloce sul bagnato, che non andava fortissimo sull'asciutto, ma andava fortissimo sul bagnato. E infatti io provavo a capire come faceva ad andare così.
0: Certo, ma questa è una bella cosa.
1: Alla fine ci siamo scontrati, ho provato a copiare, ma non ci sono riuscito.
0: Insomma,
1: Andava.
0: secondo me, dopo questa puntata, tutti i piloti non guarderanno più la telemetria perché
2: Ma
0: se.
2: difatti sono, guarda, Riccardo, sono seriamente preoccupato perché fondamentalmente mi aspettavo per dire, non so, a tempo perso, quando tutto è finito, mi guardo la telemetria e capisco se il motore ha un'erogazione giusta, se quello che, tutto quello che mi serve per migliorare il giorno dopo.
0: Però c'è da puntualizzare una cosa, ragazzi, che abbiamo due piloti, non a caso, veloci, che sanno il fatto loro e spesso la telemetria serve che ti dà un piccolo aiuto, ma prima le basi te le devi creare te. Magari
1: Beh,
0: un
1: certo.
0: 50-60% di altri piloti hanno più problemi che non capiscono delle situazioni perché, ahimè, non sono tutti bravi. Si affidano alla telemetria perché delle volte magari un pilota che non sa se attacca o scivola perché delle volte è stato sentito pure un pilota che scende al meccanico cosa ti fa? Mi fa o addirittura attacca e scivola. Io quando sento quelle cose lì o attacca o scivola. Quindi fa anche
1: Ma
0: andare
1: quei piloti lì, Matteo, non vengono in trasmissione da noi.
0: momentaneamente ancora no, almeno che non arriva lì, vanno a Riccardo, controlla ogni tanto che allora facciamo
1: Ah,
0: vedere.
2: no, vabbè, però a parte le cavolate, la telemetria.
0: No, non so cavolate, però guarda che è importante
2: No,
0: sta cosa. Ma la
2: giusto, no, nel senso, non volevo dire col senno di poi,
0: cavolata è la
2: cioè, nel
0: finale, però vabbè.
2: senso, no, è bello perché loro sono genuini, è bello perché comunque si hanno una sensazione, danno anche delle buone informazioni quando scendono, perciò la telemetria
1: Sì.
2: passa anche un filo di secondo piano. La
1: Quando
2: telemetria la vai a utilizzare per trovare delle piccolezze che mancano, magari come erogazione motore e quant'altro, perché il telaio poi. Mi fa piacere invece vedere un 60% che lui va a vedere gli altri rivali dove passano, come girano. Non so se è come me, io non mi portavo mai il cronometro, rompevo le palle a tutti quelli che erano sulla rete. Gli dicevo, prendi quello, che è quello che mi interessava a me, quello mi diceva, ma io sto prendendo un altro, ma prendi quello che dico io che va più veloce, magari. Invece lui si porterà il cronometro e
1: Sì, sì,
2: eviterà
1: sì.
2: questa situazione.
0: E di rompere le scatole è già rimasto,
1: Ma
0: però,
1: oggi
0: è
1: ormai
0: andato
1: ci sono c'è il time table, il time
2: avanti.
1: lapse, che uno
0: Ma
1: va
2: se
1: qui.
0: Sauro sarebbe lì, neanche lo guarda, rompe le scatole sempre alle persone a fianco. Lui è
1: Boh,
0: quello. Anche ce l'ha qui davanti,
1: finiamo.
0: ti dice, me lo fai.
1: Allora, il 2025 lo facciamo terminare in questo momento. Perfetto. Allora, io parlerei del 2026 perché insomma sei partito alla grande a Lonato con questa super, dobbiamo fare i complimenti alla federazione perché insomma ha portato più di 340 piloti alla
0: Numeri
1: prima prova,
0: assurdi.
1: più di 100 solamente nella tua categoria e a vincere però è il campione del mondo in carica, Manuel Scognamiglio. Eccoci qua, per
0: Ricordiamo che avevamo
1: la
0: avuto la
1: partenza.
0: discussione di cambio di casacca con Giorgio Bandono, il Pannodim, che non è uno che

0: prende i piloti così, quindi ci vede bene. E ecco
1: Sì, è stato un bel weekend, è stato un bel weekend. Abbiamo fatto molte, molte manche, perché eravamo 101 piloti, mi sembra, e avevamo il giovedì solo 4 turni da 8 minuti. Considerando che due motori, diciamo, il primo e il secondo motore li devi rodare, quindi fai solamente due turni il giovedì, e poi fai un turno il venerdì, poi fai qualifiche e manche. Quindi abbiamo potuto provare veramente poco. E la settimana prima invece avevamo l'USK, però con altre gomme, quindi diciamo che provi relativamente. E quindi siamo riusciti a trovare subito un buon setup sia per le qualifiche, perché sono riuscito a fare la pole non solo di gruppo, ma anche totale, e anche per le manche, perché diciamo, sì, sono riuscito a vincere tutte le manche, tra cui anche la prefinale e la finale. E la finale è stata un po' più dura, perché
0: Lo stiamo vedendo.
1: ne avevo un po' meno rispetto alle mance, quindi non sono riuscito a scappare via. Anzi, a un certo punto, nella prima fase di gara, sono sfilato terzo, e poi mi sono rimesso primo dopo qualche giro. C'è stato un po' di bagarre, di combattimento, in cui mi sono dovuto difendere, fino a quando, diciamo, a 4 giri dalla fine circa, si sono un po' presi dietro, hanno fatto bagarre, non so cosa sia
0: Fastidio.
1: successo. Sono dati fastidio, ho preso un po' di margine, allora lì ho iniziato a tirare e non sono riuscito a prendermi.
0: E lì su questa gara, Manuel, io l'ho rivista, viene fuori i piloti con la P maiuscola, perché chi è al di dentro magari dice ha vinto, però io ci siamo sentiti per telefono, cosa ti ho detto? Ti faccio i miei complimenti perché queste gare qui le vincono in poche persone, perché
1: Sì.
0: comunque hai dominato tutto, i primi giri tu comunque, almeno quello che ho visto io, soffrivi sia sulle manche prefinali, poi andavi, la finale io l'ho vista tutta perché è stata una bellissima gara. Il pilota di Lenzo che vediamo qui era molto veloce, però si vedeva che faceva troppi errori. Era molto, a un certo punto era molto veloce. E tu come sei no, piantato, andavi molto piano, cioè avevi perso
1: Sì, no, c'è
0: molto.
1: stato proprio un momento, diciamo, la prima
0: Un
1: fase
0: momento di
1: che ero.
0: esatto, metà gara, però lì sei stato concentrato, ti sei messo lì, hai attaccato quando era il momento di attaccare e sono le gare che. Secondo me una gara del genere vale 10 gare perché comunque come l'hai interpretata è da piloti veri comunque. Nella
1: Sì,
0: difficoltà
1: diciamo.
0: sono riuscito a vincere. E ricorda che quello che dico io l'avrà visto anche Giorgio, questa cosa qua.
1: Penso di
0: Bella,
1: sì, penso di sì.
0: scusate, è bellissima questa immagine dove un membro della squadra Tellone ti ha
1: Sì,
0: abbracciato.
1: lui è, sì, è il papà, il papà di Tellone, lui è.
0: Ecco, ma ti posso fare una domanda, scusa Manuel. Con Tellone praticamente hai vinto tutto, no? Hai vinto anche un mondiale.
1: Sì.
0: Come mai sei andato via?
1: Beh, perché comunque c'era una proposta molto bella, cioè poi ho sempre stimato Giorgio come pilota, mi piace tanto Giorgio come pilota, e ho deciso quindi di accettare, ma sono rimasto comunque in buon rapporto con tutto il team.
2: Che voto ti dai dopo la gara? Eh
1: A cosa, a me?
2: sì, visto che
1: Ah.
2: Matteo ti ha elogiato e hai vinto la gara con la P maiuscola, che voto ti daresti?
1: Questa gara, diciamo, mi do un 8.
0: Vabbè,
1: Sì, perché
0: ti
1: è
0: posso
1: stato.
0: dire, è giusto e modesto, è la gara che ha fatto è da 10,
2: Ti
0: no? Perché
2: posso
0: bisogna
2: dire,
0: avere.
2: oggi
0: È bravo, è vero.
2: se ne vedono poche, perciò un 8 pieno ci sta tutto, se te lo sei dato, te lo meriti alla grande.
1: Sì, è stato più
2: Bravo.
1: soddisfacente di vincere gare, sai, con distacco, così. Questa è stata una gara
0: La
1: che ho
0: sudata.
1: vinto. Sì, esatto, sudata.
0: C'era un altro ragazzo che non mi ricordo che poi si è toccato con Carinini che andava pure
1: Il
0: bene,
1: giudice.
0: col giudice.
1: Sì.
0: Però non me ne vogliono, su alcune fasi di gara si vede chi ha no, più esperienza, comunque più
1: Sì.
0: fame, cosa più ragionamento. Alcuni piloti magari si lasciano andare, questa è la maturità che con le gare poi magari acquisisce. E una cosa, Giorgio, cosa ti ha detto?
1: No, Giorgio mi ha fatto solo i complimenti per la gara e basta. E lui non c'era lì domenica, quindi il giorno dopo. La mattina seguente ci siamo sentiti.
0: Beh, una bella cosa, anche una bella sfida per te, perché insomma, lasciare il certo per l'incerto, beh, sei andato in un team
1: Ma
0: super, non è che andavi in
1: sì.
0: un team, però.

0: Ma riconfermarsi con un altro telaio è un po' chi vince il mondiale con la McLaren, l'anno dopo lo vince con la Mercedes. Insomma, non è così facile, no?
1: No, vabbè, comunque i telai vanno molto bene, mi sono trovato bene da subito, già a Viterbo, che era il WSK, che è la prima gara che ho fatto con il Pantano, e andavo molto bene sull'asciutto, poi sul bagnato, a parte abbiamo avuto un po' di sfortune varie e un po' di rotture anche nelle prove libere, però sull'asciutto infatti avevo vinto già le prime, cioè avevo vinto le due manche sull'asciutto, quindi andavo molto bene.
2: Però penso anche per te, Manuel, sia una bella sfida, però una bella soddisfazione, perché comunque Tellone ti ha portato ai vertici, è evidente, però da un team che ovviamente non è casa costruttrice, andare comunque dalla Pantano Team, che è casa costruttrice, ti porti anche avanti lo sviluppo e tutto quanto, quindi sono due cose diverse e hai fatto una bella scelta, cioè, ragazzi, quindi passi, comunque sei il pilota ufficiale di una casa costruttrice.
1: Sì, no, infatti sono molto contento, cioè nel senso è stata una bella scelta.
2: Lo sviluppo, chi se ne occupa? Perché sappiamo che delle volte magari se ne occupa solo un pilota, come funziona lì? Raccontaci, insomma.
1: No, vabbè, diciamo per l'OKN, quindi per il 125, per i grandi, per adesso io, però ci sono anche altri piloti, ovviamente ogni pilota magari ha bisogno delle proprie cose, magari un pilota vuole un telaio con più anteriore, con più posteriore, quindi magari si adatta un telaio, cioè non per forza tutti quanti usiamo lo stesso telaio, cioè se io vado forte con un telaio, non per forza gli altri usano il mio telaio. Cioè, loro riescono ad
2: Certo.
1: adattare i telai per tutti.
0: Bene ragazzi, noi siamo purtroppo in super
2: Beh,
0: chiusura, io
2: scusa
0: devo
2: Ricky,
0: fare.
2: velocissimamente, il programma di Manuel di quest'anno, che almeno così abbiamo fatto con entrambi.
1: E vabbè, sicuramente finiamo il WSK Euro Series, che manca l'ultima prova, mi sembra sia a Cremona, tutto il campionato italiano, e il mondiale OKN, e Trofeo delle Industrie, e forse WSK a fine anno, la Final Cup. E non so
0: Bene, vai.
1: se faremo altro.
0: Io ti volevo solo chiedere velocissimamente, secondo te, cioè, insomma, la pressione, che hai da favorito, se ti carica o ti pesa? Insomma, essere in pista col campione del mondo della categoria può essere un vantaggio o uno svantaggio, perché insomma hai tutti gli occhi puntati addosso.
1: Ma secondo me non è né un vantaggio né uno svantaggio. Cioè, io non ci penserò quando faremo il mondiale a questa cosa. Cioè, voglio
0: Ah, ok.
1: vincerlo. E poi un'altra cosa, farò anche gare in Cina io. Cioè, sono stato già ad aprile in Cina, a Macao, e ci andrò questa settimana.
0: Ah,
1: Spero.
0: quindi
1: Bene.
0: ti
1: Sì.
0: facciamo un grande in bocca al lupo. Buon
1: Crepi.
0: viaggio. Quindi avete
1: Grazie.
0: pensato anche in Cina, Giorgio, diciamo, per correre là.
1: No, in Cina per adesso sto
0: Ok.
1: usando KR, però se continuo le prossime gare userò il Pantano.
0: Bene, ragazzi, che super, super,
2: Bella, bella.
0: super puntata. Io sono contento di aver avuto questi due super giovani talenti del panorama internazionale del karting che portano in alto la nostra bandiera e vado a ringraziare naturalmente i miei compagni di viaggio, Matteo Traini e Sauro Cesetti.
2: Ricky.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi, in
0: Ciao.
2: bocca al lupo.
0: Ciao. E
2: Vediamo la prossima.
0: naturalmente vado a ringraziare e fare i complimenti per sia tutto quello che ha fatto, ma per tutto quello che farà il nostro Manuel Spragnolini.
1: Grazie.
0: Ragazzi, settimana prossima abbiamo un altro ospite, un altro super ospite che
2: E
0: lo
2: noi ci piace
0: diremo.
2: svariare, che non diremo, ma è particolare, un cartista, ex
0: Esatto.
2: cartista, poi ritornato, ma personaggio a 360, veramente a 360 gradi.
0: Sulle pagine di Io le vinco le capoto, naturalmente a breve, nei prossimi giorni saprete il nome. Voi continuate a seguirci perché le puntate si sì, vanno in onda su GoTV Channel, ma poi gli spezzoni vengono poi replicati sui nostri social. Grazie mille ancora a tutti. Naturalmente continuate a seguire le nostre frequenze di GoTV. Una buona serata a tutti. Ciao e viva il karting!
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi!
4: Questo programma è offerto da
5: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, e è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, ed è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata.

0: E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Aspetta.
0: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
1: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
0: C'è solo da ringraziare il pubblico.
1: Assolutamente
0: sì. La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi ha abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni.

0: La bella Costa parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
5: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
5: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
6: Non avrete mai i vostri soldi.
8: Troveremo un accordo qui e ora.
6: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
9: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre.

0: A ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO. Mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontando anche quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico,
4: di vivo
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao
5: mamma,
2: Luca,
5: mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello.

0: Il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro, l'altro Luca, dall'altra parte.
0: Mi pare che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, no, quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Un pensionato del Vallo di Diano è stato arrestato con l'accusa di molestie su minori. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conselina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conselina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.
0: Il TG torna tra poco, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel Salernitano si è registrato un nuovo assalto a un bancomat. Dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova a Cogliano, nei pressi del municipio. Vediamo.
1: Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Cogliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Cogliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche

0: in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colleano.
1: Ci spostiamo a Picerno, dove dei ladri hanno provato a portare via una cassaforte da una villetta, ma l'hanno persa durante la fuga. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.
1: Adesso parliamo dei danni provocati dal maltempo e non solo a Marina di Camerota e a Sapri. Il servizio. Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a 2 strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici.

0: per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia Audio News. Due episodi di rissa tra ragazze sono avvenuti a Sant'Arsenio e a Vallo della Lucania. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione. Vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi. Solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo

0: caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
1: Restiamo a Sant'Arsenio per ascoltare un'intervista al sindaco Donato Pica in seguito alle polemiche date dopo la decisione di vietare di giocare a calcio in alcune piazze del paese. Per noi l'ha intervistato Federica Pistone.
2: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda, insomma, il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
2: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
1: E domani alla Certosa di Padula si terrà un incontro per parlare delle novità che interessano la Certosa e i monumenti del paese. Vediamo. Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania, e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano, anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali, secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto, e si spera nel più breve tempo possibile, per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Ieri ad Atena Lucana, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ciro, sono tornate a risuonare le note dello storico organo. Sentiamo.
1: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
2: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
3: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.
0: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto per la difesa della costa del Metaponto. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Esito positivo per la conferenza di servizi sul progetto di difesa della costa di Metaponto, un passaggio importante nell'iter amministrativo dell'intervento da 11 milioni di euro destinato alla tutela del litorale metapontino e al contrasto dell'erosione costiera, che consentirà di accelerare la realizzazione delle barriere soffolte nell'area di Metaponto Lido. La

0: riunione si è svolta presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Al tavolo erano presenti il soggetto attuatore, delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Gianmarco Blasi, il direttore generale alle infrastrutture, Nino Altomonte, i tecnici incaricati della progettazione e anche gli enti chiamati ad esprimere i rispettivi pareri, tra cui il Comune di Bernarda, il Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri di Martina Franca e l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. È stato un passaggio chiave verso un risultato molto atteso dal territorio, ha dichiarato Blasi. La conferenza di servizi ha registrato un orientamento favorevole da parte degli enti coinvolti e questo rappresenta un elemento significativo per un'opera strategica sotto il profilo della tutela ambientale, della sicurezza costiera e della salvaguardia del litorale. Nel corso dell'incontro è arrivato anche il parere favorevole del Comune di Bernalda. L'intervento prevede la realizzazione di barriere soffolte nella zona di metà Ponto Lido, strutture in cemento armato collocate sul fondale marino ad una distanza variabile dalla riva, generalmente non inferiore a 100 metri. Si tratta di un'infrastruttura considerata strategica per la resilienza della costa ionica lucana e per la salvaguardia del litorale metapontino. Parliamo di un impianto di protezione che deve contrastare in maniera efficace l'arretramento del fronte marino di Metaponto all'interno delle operazioni di tutela della fascia ionica lucana, ha commentato il vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe. La difesa della costa rappresenta una priorità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e turistico.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici di Motori a 360 gradi di Sky 809, dei 12 emittenti regionali collegate di Video Brescia, ben trovati. Oggi sarà una puntata di cultura nel mondo dell'auto perché Bruno Giacomelli in questi giorni sta presentando il suo libro, un libro che racconta tutta la sua vita partendo proprio da Brescia ed è per arrivare a essere un pilota di Formula 1 con l'Alfa Romeo Ingegner Chitti. Oltre 70 Gran Premi che ha fatto il bresciano. Sono un racconto veloce che scivola via, si riavvolge il tempo della Formula 1. Pensare che lui è partito da Brescia con una due cavalli e arrivò in Inghilterra e non sapeva la lingua, imparò la lingua e ha imparato tutto. È diventato quello che è diventato, il servizio.
1: Innanzitutto grazie per la partecipazione, volevo ringraziare in primis l'ex pilota di Formula 1 Bruno Giacomelli che ci ha dato la sua disponibilità, l'avvocato Andrea Bononi, presidente di Olympia Team, il professor Sangalli, sportivo, amante dello sport, insegnante dei giovani, quindi ci racconterà anche tutta la sua esperienza. Per ultimo, non per ultimo, Attilio Tantini che è il nostro giornalista sportivo, nonché l'anima giornalistica della nostra associazione. Grazie a tutti, direi di dare la parola a loro e iniziamo questo pomeriggio.
2: È un piacere ritrovare Bruno Giacomelli, ve lo ricordavo anche il mio con gli altri azzurri, pieno di donne, come al solito, e anche il professor Sangalli con il quale abbiamo condiviso certe volte mi ha battuto, certe volte l'ho battuto nel mondo della pallacanestro, però alla fine quello che c'è sempre sopportato è stata la passione per lo sport. La passione per lo sport si coniuga in tante sfaccettature. Vorrei che proprio il professor Sangalli volesse dedicare l'apertura a un pilota che

0: è venuto a mancare proprio oggi.
1: È un momento, oggi è un giorno di gioia per i cognati, per quello che si dirà sullo sport, eccetera, eccetera. Purtroppo ieri è stata funestata la giornata dalla notizia della perdita di Alex Zanardi, che è stato veramente un esempio, un pilastro, prima come pilota e poi come persona rappresentante delle persone con disabilità, ottenendo risultati eccezionali.
2: E, beh, come hai detto giustamente, era doveroso ricordarlo oggi, anche se è un giorno di festa, però la vita è così. È stato un bravissimo pilota innanzitutto, ma soprattutto ha dimostrato, insomma, che con la volontà si possono raggiungere risultati eccezionali.
0: L'arte dello sportivo, Bruno Giacomelli, noi siamo in qualche modo vincolati alla presentazione del libro perché verrà fatto in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa Bruno c'è, è un amico, anche lui tantissimi anni che lo conosco, e abbiamo fatto serate simpatiche, culinarie, non solo culinarie, ho visto correre, ma non ho visto come bresciano quando andò in Inghilterra. È partito tutto a Brescia, da un certo Edo, un consulente di lavoro, che ha creduto in lui, poi tantissime sono state le persone che hanno creduto, fino ad arrivare all'ingegner Chitri, il tempo dell'Alfa Romeo, di questo poi lo troverete prossimamente, non possiamo dirlo, nelle librerie e leggerete quanta passione, quanto amore ha messo per questo sport. E ha raccolto forse meno di quello che lui ha seminato, meno di quello che lui si meritava, perché sicuramente è stato un campione cristallino, dalla classe grandissima, che ha dato onore e spessore a Brescia.
1: E volevo chiedere a Bruno, perché oggi i Sinner, i grandi campioni di Formula 1, i grandi campioni, diciamo, in assoluto, hanno tutti il team, e quindi si parla di preparazioni specifiche, alta tecnologia, intelligenza artificiale, mental coach, eccetera. Volevo capire cosa faceva Bruno prima di salire sulla sua monoposto, perché io quando vado 80 all'ora con la Vespa ho un po' paura. Pensare di essere a 350 all'ora, che preparazione mentale e fisica, se posso usare il termine, a quei tempi.
2: Il mental coach, per esempio, a nostra epoca non c'era il mental coach, e la diversità la facevi tu col tuo carattere, il tuo percorso di vita, i tuoi genitori che ti hanno creato, dove magari hai ereditato alcune caratteristiche. Il mental coach non esisteva, non sapevamo neanche cosa. Quando tu hai 13-14 anni, andare via da casa, insomma, è una cosa una scelta abbastanza ardita, diciamo, ecco, come quando andai in Inghilterra e non parlavo una parola di inglese, però ho avuto un'occasione fantastica e l'inglese però l'ho imparato.
0: Prima il professor Sagnalli ti ha chiesto cosa pensavi o cosa avresti pensato andando a 300 ore. Da uomo della strada, cosa pensavi prima della partenza della Marcellina? C'è una parte della Formula 1 anche questa.
2: C'erano, ma non le vedevi. Eri ripreso con altre cose. La domanda si divina.
1: No, anche lì.
0: La domanda della libera, conoscendo i piloti, è una parte importante della pista.
2: Dipende dai momenti. Comunque, no, ma il pilota, non tutti, anche lì siamo diversi, però ci sono dei piloti che ti possono anche raccontare sulla linea di partenza una barzelletta, poi quando si abbassa la visiera entra in un'altra dimensione e lì cambia tutto.
0: Con noi Bruno Giacomelli, pilota di Formula 1, il primo pilota bresciano che è dato in Formula 1. Tra poco nelle librerie uscirà la tua fatica letterale, che dove racconti i tuoi esordi, da dove sei partito, sì, e i sacrifici che hai fatto.
2: Ciao a tutti innanzitutto, dove racconto la mia vita, diciamo, di sportivo, perché
3: non scendo nel privato

0: racconto la mia storia, è una storia molto particolare, dove tu parlavi di sacrifici, in realtà non mi è costata nessuna fatica.
1: Stavo pensando in Inghilterra quando sei partito, sì, con i due cavalli.
0: Però c'era tanto entusiasmo e è stato un percorso fantastico che ricordo sempre carinamente, insomma, cioè, voglio dire, ecco, non mi è costato assolutamente fatica.
1: Sempre un bresciano creduto in te fin dall'inizio, amico Edo, che ti ha capito e ti ha in qualche modo aiutato ad affrontare questa grande avventura.
0: Edo sicuramente è stato fondamentale nella mia crescita sportiva, come lo sono stato in primis i miei genitori, che non mi hanno mai spinto, non mi hanno mai ostacolato, però sono stati fantastici, perché senza di loro all'inizio non avrei potuto assolutamente fare niente, perché la mia famiglia era una famiglia di origini modeste, però sono stati fantastici. E poi Edo, senza di lui sicuramente sarebbe stato impossibile.
1: Però tante persone ti hanno aiutato per arrivare poi all'ingegner Chiti, ai tempi dell'Alfa,
0: assolutamente.
1: Però prima di arrivare, altro.
0: Sì, diciamo che durante questo mio percorso tante persone mi hanno aiutato, dovrei fare un lunghissimo elenco, a partire da Sandro Angeleri quando andai alla March, gli sponsor, la Scaini, Max Mosley, Robin Herd e così via, insomma, ecco, diciamo che i risultati mi hanno sicuramente aiutato a far sì che le persone si accorgessero di me e mi aiutassero in qualche modo, perché il nostro è uno sport che costa tanto, sono necessari dei grandi investimenti. È uno sport così, è uno sport tanto affascinante, ma veramente tanto difficile, dove la componente macchina, autovettura è fondamentale, dunque non è il gioco del calcio per intenderci.
1: Assolutamente.
0: Ecco, cioè,
1: come giudichi la Formula 1 di oggi? Ti piace?
0: Ma la Formula 1 di oggi ovviamente non mi piace, mi piacciono le vetture perché sono delle astronavi, tutto sommato. Sono
1: dal la punto macchina vista che comanda l'uomo, non è l'uomo che
0: sì, comanda. Dal punto di vista tecnologico sono fantastiche, cioè come, ecco, è l'aspetto tecnologico che mi affascina ed è sempre stata così un po' per me, no? Mi ha sempre affascinato sin da ragazzo l'aspetto tecnico, scientifico, tecnologico di questo sport. La Formula 1 di oggi dal punto di vista sportivo non mi piace nella maniera più assoluta e lì dovremmo spendere troppo tempo per spiegare.
1: Troppe puntate, magari avremo occasione per parlarne.
0: Per spiegare il perché e il per come delle cose, no? Non sono l'unico, ovviamente, i piloti della mia generazione la pensano tutti un po' allo stesso modo.
1: In altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, piloti che hanno fatto la storia vengono in qualche modo presi come punto di riferimento e essere per i giovani. In Italia peccato che la federazione questo non lo faccia, perché di solo la tua esperienza lo potresti trasmettere ai giovani.
0: Sì, io diciamo che all'inizio, quando vinsi il campionato di Formula Italia nel 1975, la federazione, la CSAI, la Federazione Sportiva Automobilistica Italiana mi aiutò all'inizio. E adesso non lo so. Non è che segua molto, è un percorso difficile, non è come nel calcio dove i giocatori sin da piccoli entrano in questo
1: giovanile.
0: Esatto, qua un pilota tra virgolette si deve arrangiare da solo, no?
1: Uno sport individuale.
0: È uno sport individuale, ma soprattutto non c'è la federazione che segue i giovani dall'inizio, non è appunto come in altri sport, ecco, dove gli atleti sono seguiti sin da piccoli. Qua uno si deve arrangiare e la cosa diventa sempre più difficile.
1: Bene, noi ringraziamo l'amico Bruno Giacomelli del suo tempo, speriamo di averlo ancora nostro ospite. Non è facile catturarlo davanti alle telecamere, preferisce continuare in maniera silenziosa la sua passione, ma mai dire mai. Grazie Bruno,
0: grazie a voi.
1: A voi la linea.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Secondo servizio della puntata, il nostro amico Roberto Fada è andato a trovare chi ha fatto la Dakar, quali sono stati i momenti più interessanti e vediamo il servizio. L'appuntamento è per la settimana prossima con altre novità. Grazie e buona serata.
3: Amici di Motori a 360 gradi, siamo a Rogno, ospiti di Ciro De Petri alla sua manifestazione. Riusciti quest'anno, per questo anno zero, ad avere qui bellissime moto. Qui alle nostre spalle vedete la rappresentazione di tre moto che hanno fatto Dakar, che fanno parte del Club Leonessa, anche lei partner della manifestazione, e sulla base delle presenze vedrete moto che hanno fatto la storia della Dakar, della vera Dakar, quella che chiamano ormai Parigi-Dakar, ormai la chiamano Dakar ma non è più lo stesso spirito. E siamo qui al Bivacco Dakar, e praticamente questa manifestazione organizzata da Ciro De Petri, che ha richiamato grandi personaggi della Dakar, e facciamoci dire da lui. Allora, grande partecipazione, appena partiti per la passeggiata che gli hai organizzato, direi sta andando alla grande.
4: Sì, innanzitutto sono venuti tanti amici campioni della Dakar dei miei tempi, a partire da Cyril Neveune a 25 dalla Francia, Gilles Picard, Carlos Mas dalla Spagna, poi campioni italiani partendo da Gio Sala, Teruzzi, Andreini, Winkler, Birbes, adesso rischierò di dimenticarmele.
3: La bella manifestazione che sei riuscito a mettere insieme, tanta gente, tanto interesse.
4: Sì, e poi questa vuole essere la prima di l'anno prossimo, la faremo a settembre. Perché settembre? Perché siamo sicuri che al Maniva non c'è la neve e quindi voglio fare un percorso più lungo, facilissimo per tutti, però un evento un po' più lungo per tutti. Questa è stata un po' la prova, diciamo che il fulcro sono stati i protagonisti, il giro è stato un po' condizionato perché i permessi all'ultimo momento del fuoristrada non è facile averli e quindi abbiamo dovuto fare tre gruppi per non rompere le balle.
3: Certo, chiaramente per evitare problematiche. Siamo con un altro grande protagonista, amico di Ciro, ma sicuramente che fa parte del gruppo storico degli italiani che vincevano tutto la Parigi-Dakar. È sempre bello ritrovarsi qua con tutti gli amici ed avere questo spirito dakariano che viene a essere ripreso.
5: Sì, anche perché non ce n'è più praticamente in giro ormai, siamo rimasti in pochi.
3: Gli elefanti che tenete.
5: Sì. E poi non so, c'è gente come Acerbis.
3: Franco Acerbis, che due veramente colonne che sono state e sono ancora, perché che ne dicano loro, sono coloro che portano avanti delle tradizioni. Allora direi che comunque stavamo parlando di passione, e passione è un filo che tra di voi non si spezzerà mai.
5: Sì, dicevamo con Neveu prima, con De Petri eccetera, che siamo dei privilegiati noi, perché noi abbiamo fatto una Parigi Dakar veramente pericolosa, non dico altro, non voglio far paragoni perché non sono carini da fare eccetera, però noi eravamo veramente un po' esposti e un po' a vita persa, no? E quindi siamo ancora qui a raccontarcela, e con Carlos Mas anche, che è stato mio competitor nell'88, ci stavamo dicendo che siamo veramente delle persone fortunate, guarda, possiamo raccontarlo, possiamo ricordarci, siamo dei privilegiati.
3: In questo momento storico, e la fratellanza e lo spirito di unione che vi ha dato Dakar, penso che sarebbe veramente un messaggio da portare.
6: Sì, sì, evidente nella storicità di oggi, la conoscenza dei vari rapporti tra persone è l'unica alternativa ad astio, a negatività, e quando c'è la fatica comune, il sudore comune crea aggregazione.
5: Sai, la nostra più che altro è una specie di amore che abbiamo tra di noi, quindi lo dico senza, no?
3: È una grande famiglia che veramente...
5: Sì, siamo veramente una grande famiglia. Poi è curioso come dopo tantissimi anni, perché comunque io ho fatto la Dakar alla fine degli anni 80 e anche loro, ancora oggi noi siamo considerati un po' il riferimento della Parigi-Dakar. Bruno Birbes, per esempio, che mi chiamava papà, sì, perché
7: lui,
5: io...
7: Lui è mio papà.
5: Alla fine delle tappe, io ero pilota ufficiale, rubavo dal mio camion della Honda i ricambi, le gomme, e le portavo a lui, che era pilota privato, perché arrivava certe sere che aveva finito le gomme, eccetera eccetera.
3: Allora Bruno, direi che la fratellanza, perché mi sembrate i tre moschettieri che si ritrovano.
7: Io ringrazio sempre chi mi ha aiutato, lui per primo. La Dakar che ho finito nell'88, dicono una delle più dure Dakar, e lo ammetto,
5: la più dura.
7: 180 moto partite, 32 arrivate, si dice già da solo che è dura. E grazie a tante persone, grazie al mio amico che mi ha aiutato a arrivare a Dakar, arrivare sul Lago Rosa e a piangere con l'emozione.
3: Siamo con uno dei grandi ospiti qui da Ciro De Petri, Cyril Neveu, plurivincitore, 5 volte vincitore della Parigi-Dakar, a cui chiediamo le impressioni di poter rispolverare e ricordare un po' di grandi avventure fatte. Allora, è una grande sensazione ritornare e vivere quelle che sono le vostre avventure alla Parigi-Dakar, la Real Parigi-Dakar.
8: Felice di rincontrare i vecchi amici che hanno partecipato alla Parigi-Dakar, tra cui Terucci, incontrare anche vecchi amici, tra cui Ciro De Petri. Mi fa piacere di avere dei buoni ricordi che abbiamo potuto avere per questa Dakar, e soprattutto è simpatico riscoprire le persone in forma che ancora vanno sulle loro moto, sono delle palle di fuoco, ecco.
3: Après les 30 records que tu as à la Dakar, qu'est-ce qui est les plus forts que tu vas à recorder?
9: Oh beh, ça restera,
8: resterà la mia vittoria, perché su 13 partecipazioni ho vinto 5 volte. Evidentemente la prima rimane nella memoria, perché era completamente in attesa e mi ha permesso di essere professionista della moto. E l'ultima con la battaglia con Auriol, che è stata abbastanza torrida. E dopo ho avuto il piacere di correre con moto italiane come Cagiva.

0: stata la mia ultima corsa e non mi dispiace affatto di aver finito la mia carriera con questa moto.
1: Alberto Porta, allora, belle manifestazioni queste che fanno rivedere grandi campioni che si ritrovano e si raccontano le mattate che hanno fatto negli anni.
2: Sì, ciao, ciao a tutti, è una bellissima manifestazione, ma non penso che sia solo un'operazione nostalgia.
3: No.
2: Visti tutti i motociclisti che sono in giro per le valli qua, sia su asfalto che in fuoristrada a farsi un bel giro, è il segno, la testimonianza diretta del fatto che c'è ancora grandissima passione intorno a queste meravigliose gare che sono i Rally Ride, la Dakar soprattutto.
1: Siamo con uno dei grandi protagonisti delle Dakar e non solo Parigi-Dakar, perché ti abbiamo visto molto attivo nelle Afriche Coreis, quindi ormai riesci a bastonare ancora i ragazzini nonostante loro dicano che è.
4: Oddio, forse bastonare i ragazzini è una parola un po' grossa. Diciamo che sono della generazione precedente, quindi ho fatto le Dakar negli anni 90. Io credo sia sempre vero, perché alla fine è una gara impegnativa con tanti chilometri, molte ore in sella, quindi non credo che sia una gara non vera.
1: Non è una passeggiata. Cioè.
4: Quindi sia prima che dopo sono solo cambiati gli schemi organizzativi, le situazioni che si vivono in gara, comunque è sempre una gara importante.
1: Penso che Aldo Hinkler sia riuscito a fare una delle avventure più dure e dove ci hanno detto che addirittura avevi scritto due righe da lasciare a casa.
5: Sì. Beh sì sì, adesso tutti mi ricordano per quello, io avrei preferito vincere una speciale,
1: esatto.
5: Quello lì ha vinto una speciale, no, quello lì che si è perso,
1: no, beh, c'è chiaro.
5: Però è stata veramente
1: una bella avventura,
5: ecco, devo ricordarla perché è andata bene, è stato bello come situazione.
1: Parlavamo con gli altri tuoi dakariani e la vostra Parigi-Dakar era vera avventura, completa al 100%.
5: Ma io tra l'altro sono uno di quelli che l'ha fatta nei tempi vecchi,
1: esatto, e l'hai fatta adesso con tuo figlio,
5: con mio figlio, quindi posso fare veramente un paragoni veramente così.
1: Quali sono state le differenze vere
5: allora,
1: che di prima?
5: Prima una volta era una vera avventura, proprio un'avventura pura con la A maiuscola, perché cioè non conoscevi niente, non sapevi niente, è tutto un mistero, tutta una conoscenza. Cioè, quando sono partito dal primo anno da Parigi non sapevo dove andavo, no? Adesso con i mondi di internet che sai tutto di tutto, anche con Google Map vedi tutto, cioè, e quindi una volta era proprio un'avventura, adesso è veramente una gara molto complessa, cioè nel senso che anche è difficile. C'è adesso il vantaggio della sicurezza che è veramente estrema, perché sanno tutto dove sei, dove, come, e c'hai il telefono satellitare sul roadbook, quindi c'è una sicurezza veramente altissima.
6: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Percorrendo la statale 16 Padova-Monselice, si attraversa il paese di Battaglia Terme, che già nel nome, luogo dei bagni, riferito alla grotta termale di Sant'Elena, frequentata già dai Longobardi, svela lo stretto legame che l'antico borgo ha con l'acqua. Adagiato tra i colli e delimitato a nord e sud da due sontuose dimore, il Cataio e la villa Selvatico Sartori si stende lungo le rive di un vivace corso d'acqua, sormontato da un ponte che ricorda quelli di Venezia. Un intreccio di canali, poi, collegano il paese con l'Adriatico.

trasformazione dell'antico borgo termale e agricolo in un prospero centro industriale e commerciale inizia tra il 1189 e il 1201, quando viene scavato il primo canale dal comune di Padova, e prosegue fino al 1830.

Il forte dislivello esistente tra il canale e il Vigenzone fornisce l'energia necessaria per il funzionamento dei mulini, della segheria, dei magli e dei folli della cartiera. L'intensa attività industriale è affiancata dai floridi flussi commerciali con Padova, Este, Chioggia, Ferrara.

Per consentire ai commerci fluviali di giungere al mare, nel 1917 l'ingegnere Umberto Lunghini, su incarico del magistrato alle acque, elabora un progetto geniale, con soluzioni originali e innovative. La conca di navigazione è uno straordinario monumento di ingegneria idraulica che collega il canale di battaglia con il mare. Per qualche decennio l'opera consente un rapido aumento dei trasporti fluviali, ma la concorrenza con i trasporti su ferrovia e su strada è spietata e negli anni 60 cessa di essere utilizzata. Dopo quasi un trentennio di abbandono, la Regione Veneto approva la realizzazione di un progetto di recupero, completato il 21 marzo 1998.

Alla fine degli anni 70, la storia dei commerci di battaglia è studiata da un gruppo di studenti lavoratori di un corso serale che organizzano una mostra fotografica e pubblicano un libro, Canali e Burci. Il successo dell'iniziativa suggerisce l'idea di allestire un museo nel quale conservare i materiali e i documenti raccolti. L'ex macello comunale viene ristrutturato e il 2 maggio 1999 il museo è inaugurato.

Lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto, il Burchio attraversa negli anni 60 per l'ultima volta la conca di navigazione, ma prima di intristire, abbandonato e semiaffondato, ha trasportato trachite, calce e mattoni, frumento, barbabietole e farine, carbone, ghiaia e sabbia, legname, granagli, sale, cemento, calcare, eccetera. Il suo raggio d'azione spazia da Pescantina a Ferrara, da Mantova a Motta di Livenza, da Padova a Chioggia, da San Donà a Grado, da Aquileia a Codigoro. I campi e le calli di Venezia sono tuttora lastricati con la trachite dei colli euganei, trasportata con i burchi di battaglia.

Il museo, meta di studiosi italiani e stranieri, conserva oltre 4.000 reperti tra imbarcazioni fluviali e parti di esse. Ricostruzioni in scala, fotografie storiche, disegni costruttivi, carte di navigazione, documenti relativi alla costruzione e manutenzione di ponti e conche, come pure le attrezzature, i modelli in scala e utensili per la costruzione della barca per antonomasia. Il Burchio, un'imbarcazione così efficiente e diffusa lungo i corsi d'acqua padovani e del Veneto, da diventare lo strumento dello sviluppo commerciale del territorio.

0: In queste sale ricche di memorie storiche si crea una magica atmosfera che per incanto ci viene in mente la celeberrima ode di Walt Whitman, O Capitano, mio Capitano, filo conduttore del film L'attimo fuggente. Ora ascoltiamo questa bellissima poesia che ben si presta ad evocare suoni e armonie nella nostra anima, rapita dai ricordi di un tempo che fu.
1: O capitano, mio capitano, il nostro viaggio tremendo è terminato. La nave ha superato ogni ostacolo. L'ambito premio è conquistato. Vicino al porto, odo le campane. Tutto il popolo esulta. Occhi seguono l'invitto scafo. La nave arcigna e intrepida. Ma o cuore, cuore, cuore, o gocce rosse di sangue, là sul ponte dove giace il capitano, caduto. Gelido, morto. Oh capitano, mio capitano, risorgi, odi le campane, risorgi. Per te è issata la bandiera, per te squillano le trombe, per te fiori e ghirlande ornate di nastri, per te le coste affollate. Te invoca la massa ondeggiante, a te volgono i volti ansiosi. Ecco capitano, oh amato padre, questo braccio sotto il tuo capo è solo un sogno che sul ponte sei caduto, gelido, morto. Non risponde il mio capitano. Le sue labbra sono pallide e immobili. Non sente il padre il mio braccio. Non ha più energia né forza.

La nave all'ancora sana e salva. Il suo viaggio concluso, finito. La nave vittoriosa è tornata dal viaggio tremendo. La meta è raggiunta. Esultate, coste. Suonate, campane. Mentre io, con funebre passo, percorro il ponte dove giace il mio capitano, caduto, gelido.

Oggi Battaglia si propone come porta del Parco dei Colli Euganei, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche.

Battaglia Terme, ricca di un considerevole patrimonio di bellezze naturali e storico-artistiche. Su tutte il castello detto di Catai, da passare a

Nel 1570 Pio Enea I degli Obizi, con i proventi ricavati dall'attività militare al servizio della Repubblica Veneta, decide di ristrutturare completamente il vecchio edificio. E in soli 3 anni esso viene trasformato in un castello severo, merlato e medioevaleggiante, di 350 stanze, corridoi, scalinate, giardini, parchi, fontane, animali. Per la sua forma i battaglienzi lo chiamano Ferro di Cavallo. Nel 1805 il castello diventa proprietà di Francesco IV, duca di Modena, il quale, per ospitare la sua corte, costruisce a nord il Castello Nuovo, nello stesso stile architettonico di quello preesistente.

Il castello passa agli Asburgo e con la sconfitta dell'Austria nella Prima Guerra Mondiale alla re Francesca, che ne è tuttora proprietaria.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

la Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto, la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza, quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2000 euro in più

momento dell'acquisto. Ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità, con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbo compressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia

naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina

0: Punta Scala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli

ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il

0: a bordo macchina vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, come ho fatto installare questa poltroncina? Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre

0: in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Eccomi qua, io sono Michele Specchiale, in arte conosciuto con il nome di DJ Mickey Bionic. Io mi sono avvicinato nella musica già da quando avevo 12 anni. Ho iniziato già a studiare la musica, iniziando a studiare in una banda musicale del paese. Io comunque sono un siciliano e all'epoca ho studiato con il mio maestro nella banda musicale del paese. Ho iniziato a fare solfeggio e mi sono avvicinato nell'ambito della musica. Poi, raggiungendo un'età più grande, tra i 18 e i 20 anni, mi sono avvicinato nell'ambito della musica un po' elettronica, tutto ciò che è magari musica elettronica, strumenti musicali elettronici, quindi ho abbandonato un po' gli strumenti a fiato. All'epoca suonavo il clarinetto in si bemolle e poi mi sono avvicinato a suonare la tromba in si bemolle. Questo è accaduto perché poi dopo 18 anni ho avuto un incidente e quindi, non potendo più suonare il clarinetto in si bemolle, mi sono dedicato allo strumento della tromba in si bemolle.

0: Che emozioni hai provato essere all'Arena di Verona e portare la tua musica avanti il pubblico delle Paralimpiadi?
1: Allora, io sin da piccolo ho amato la musica in ogni sua forma, e in cui mi ha portato tantissimi risultati, sia nell'ambito della musica elettronica, sia anche con qualche apparizione un po' qua e là. Quando ho perso il braccio mi sono un attimino fermato, perché non potevo più suonare in console con due mani, quindi c'è stato un momento di pausa, ma poi ho capito che comunque bisognava inseguire le proprie passioni, e da lì ho iniziato a utilizzare una protesi banale che mi era stata data dal centro protesi Inail Vigors di Budrio, per poter svolgere le mie passioni, iniziare a poter suonare con due mani in console. Nasce tutto da quando ho pubblicato un video su YouTube, dove c'è stato proprio un boom di curiosità, un boom di chiacchierare, di parlare questo DJ che suona con una mano bionica in console. E da lì tutto è iniziato con questo video, dove sono alla voce di tutti, dove mi conoscono un po' tutti nell'ambito della musica, e quindi non mi sono mai più fermato. Quindi poi anche il centro Inail mi ha fornito di protesi di ultima generazione, che mi poteva far suonare con più facilità e avvicinarmi con disinvoltura alla passione mia, che è il DJ. E tanti video pubblicati anche su Instagram, su TikTok, dove raggiungo un bel po' di follower. Questo magari è stato il modo come il Comitato Olimpico mi ha scovato, oppure penso sicuramente che il nome bionico, che magari si cerca su Google, una semplice ricerca di persone bioniche, sono lì in pole position dove compaio, e quindi questo è stato il modo che loro mi hanno comunque trovato, mi hanno trovato il Comitato Olimpionico, e da lì è stata una chiamata telefonica, perché mi volevano, e nel poter essere uno degli ospiti principali all'Arena di Verona. E mi hanno chiesto anche dei compiti, perché il brano che comunque si sente all'Arena di Verona è un brano mia produzione, questo è un po' il mio mondo dove io la sera mi rifugio, ed è stato il mio brano piaciuto, non è stato modificato assolutamente neanche di una virgola, e in questo modo mi hanno conosciuto. Io sono onorato di essere stato lì assieme

comunque agli atleti, tanto di cappello agli atleti sportivi, e mi sento anche in un certo modo anche un pezzettino di loro. Io non faccio sport, ma inseguo un'altra passione, che è quella della musica, come chi magari ama la scrittura, chi ama qualsiasi forma di arte, cultura, sport, e quindi bisogna comunque inseguire le proprie passioni e crederci fino in fondo. Non bisogna mollare, magari al primo impedimento, alla prima volta che comunque non si riesce ad ottenere un certo livello, ma magari provare e riprovare affinché comunque si ottengano dei risultati. Dopo l'incidente c'è stato un momento di pausa, ma in qualsiasi cosa che uno ama fare, qualsiasi cosa che sia, ti fa pensare che comunque è un impedimento anche di non avere un braccio, non deve essere un modo per farti interrompere i tuoi sogni. Sono dei sogni che devono essere coltivati, e sono dei sogni che devono essere inseguiti con la forza, la caparbietà e la grinta. Io ringrazio il centro protesi INAIL di Budrio, che mi ha costruito una mano, un braccio ad hoc. Devo ringraziare anche la mia sede, Regione Campania INAIL, in questo caso Battipaglia, che mi sostiene, che crede in me, e fra non molto mi daranno un altro braccio bionico di ultima generazione, e con un'evoluzione un po' come le macchine, che man mano che passa il tempo la tecnologia va avanti, e quindi avere uno strumento migliore che ti può facilitare la vita e avere l'autonomia. Ringrazio la mia sede INAIL di Battipaglia, che crede in me, che mi sostiene. Ringrazio il centro INAIL, che si impegna anche nei minimi dettagli, anche con i colori, con un po' il modo come viene rivestito, perché io sono un tipo un po' molto pignolo, quindi i particolari, i colori nel mostrare e non nel nascondere. Magari ho una mano tutta nera fornitomi dalla Hotbox, questa è una bibionica in cui potrebbe essere anche rivestita con un guanto in pelle color carne, ma io preferisco comunque tenerla sempre in mostra, e quindi non ho nessun problema nel mostrarmi così come sono. Mi mostro in questo modo perché la gente magari vede in me una figura che è riuscita, una figura che comunque cerca di fare anche, tra virgolette, un po' il pagliaccio sui social. Chi mi conosce, mi segue sui social, sa che io la disabilità la considero come un qualcosa a cui giocarci su, come uno stimolo di gioco, uno stimolo per prendere la disabilità, detta un po' così, e giocarci su. Non ho nessun problema nel mostrarmi, in questo modo magari cerco di far capire alle persone che hanno difficoltà nell'ingranare quel modo di capire che perdere un braccio, perdere una gamba non è la fine del mondo. Quindi cerco di essere di esempio per tutti coloro che magari non sanno ingranare il modo come si deve affrontare la vita anche sotto forma con la disabilità. Io cerco di essere presenti a tutti coloro che mi scrivono, cerco di essere presenti a tutti coloro che mi chiedono come ho fatto questo, come non ho fatto quello. Anche il semplice modo di allacciarsi un po' le scarpe, ne ho aiutato tanti ragazzi che anche con una sola mano riesco a allacciarmi le scarpe senza nessun problema. Non per questo sono in possesso di un Guinness World Record.

0: Non per questo noi siamo comunque una famiglia bionica. Chi mi conosce sa che anche mia moglie è senza entrambe le gambe, che ha perso le gambe in un incidente su un marciapiedi. E quindi io o lei non ci siamo mai arresi, cerchiamo di essere anche lei un po' d'esempio in questo modo, nel poter dimostrare che anche senza gambe, oggi come oggi, chi può comunque arrivare e riuscire a camminare in modo tranquillo e per bene.
1: La tua protesi oggi è parte della tua arte. Quando è cambiato il tuo modo di fare musica? Sì, è cambiato.
0: Sicuramente la protesi è indispensabile e importante affinché possa sentirmi in two hand on console, su two hand on decks. Due mani sui piatti, due mani in console, mi permette comunque di giostrare i passaggi, il modo come io suono, si è visto anche nel video che ha girato tutto il mondo all'Arena di Verona. E quindi una protesi comunque ti aiuta a fare le cose comunque che sembrano banali, ma che avere un aiuto, un modo anche di essere aiutato con l'utilizzo di una mano bionica Ottobock, con un braccio dell'INAIL, il centro protesi INAIL, mi facilita molto il mio lavoro in questo caso come artista sui piatti.
1: E se ripensi a un momento difficile della tua vita e guardi dove sei arrivato oggi, cosa diresti al Michele di allora?
0: Il pensare di essere arrivato a questi livelli, di essere magari, non mi piace dire che sono un personaggio famoso, un personaggio pubblico, questo non mi piace. Io sono una persona magari conosciuta, una persona conosciuta anche molto bene nell'ambito della musica, sì. In cui mi considero una persona che sia conosciuta nell'ambito della musica, parlo anche ai miei colleghi che suonano, questo mi fa tantissimo piacere, mi fa tanto onore. Non avrei sicuramente pensato di raggiungere questi livelli 20-25 anni fa. Questo non era neanche nei miei pensieri poter pensare, guarda, io un giorno metterò il piede sull'Arena di Verona, o magari poter suonare a Castel Porziano dal nostro presidente Mattarella, oppure in avvenimenti che adesso non vado a citare nomi, però parlo di Fashion Week, parlo di festival importanti di culture, sicuramente non avrei mai e poi mai pensato a questi livelli. Vorrei dire a tutte le persone che affrontano questo momento dove che avranno sicuramente subito un incidente di qualsiasi genere, quello di non arrendersi, non abbattersi, ma inseguire comunque le proprie passioni, anche di inseguire gli obiettivi quotidiani. Mi riferisco anche alle persone in cui non perdono una mano, una gamba, ma magari problematiche in cui sembra che sia la fine del mondo. Per le persone magari normaloidi, così li chiamo io, che hanno un momento così di paure, un momento magari di sconforto, magari di guardarsi un po' sempre dietro nel trovare le giuste risposte a chi magari sta più male. E quindi trovare un po', anche in questo caso attraverso me, la forza di come sia possibile che io magari realizzo le cose, raggiungo le cose, magari ad un piccolo intoppo di vita tutto sembra che cade il mondo addosso. Quindi avere la forza di pensare che c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi e con la volontà si possono raggiungere gli obiettivi. E parlo anche a tutti quelli che subiscono un incidente di essere un po' così diretto, guardatemi, io ce l'ho fatta, io raggiungo gli obiettivi perché sono un tipo tosto, sono un tipo caparbio, sono stato male, è giusto magari evidenziarlo, ma sono stato male magari una settimana, 10 giorni, ma poi si cambia pagina, bisogna inseguire le proprie passioni, avere il coraggio e lo stimolo di reagire alla vita, di guardare le belle cose. E tante volte magari non si pensa che siano belle, ma sono alla portata di tutti. Il,

poter passeggiare, il poter magari toccare un fiore. Sono delle piccole cose che comunque ce le abbiamo tutti quanti, di poter stare in compagnia nel modo allegro per se stessi e anche per chi magari ci guarda e dimostrare a tutti quanti che comunque piano piano si possono realizzare le cose che uno magari insegue. Volevo spendere anche un piccolo messaggio di ringraziamento per la mia azienda, l'azienda Bracal, l'azienda Ecoil, che mi permettono di fare tutte le cose che mi piacciono. Sto parlando nell'ambito del sociale, sono contenti quando faccio determinate cose che possono servire magari agli altri, che possono essere visti per chi necessita, per chi ha bisogno di quell'aiuto. Io giro anche ospedali per chi mi cerca, per chi ha magari uno stimolo magari di presenza. Anche qui nel Vallo ho cercato di aiutare ragazzi in cui non trovavano magari quella piccola spinta, basta anche una parola o magari essere visti per dargli tanto, dargli il conforto, dargli il coraggio di reagire. E quindi il mio modo di fare è per me stesso e magari per tutti quelli che cercano magari quella chiave, come poter ingranare quella marcia e poter andare avanti. Il termine DJ Mickey Bionic è un po' raffigura me stesso, raffigura il nome DJ in cui faccio parte come DJ, sono anche, voglio sottolineare, un DJ producer dove tanti brani sono ormai pubblici, dove alcuni dei miei brani girano anche su Radio 105, in radio un po' importanti. Il Mickey Bionic è un po' quello che mi rappresenta, il modo di suonare in un modo strano e di poter utilizzare una tecnica magari insolita sicuramente, di poter essere un DJ visto con un qualcosa di diverso. Non per questo sono l'unico DJ che suona al mondo con una mano bionica, un modo strano, ma quello che contano comunque sono i risultati. Contano i risultati perché io, sì, è vero, mi manca un braccio e non per questo non devo abbattermi e rinunciare alla musica. Sì, è vero, mi manca un braccio, ma questo non vuol dire che io non possa fare e svolgere un lavoro anche manuale presso la mia azienda in cui faccio il manutentore elettro ed elettromeccanico. Mi manca un braccio, questo non vuol dire che io magari non possa praticare uno sport. Sono, tra virgolette, il DJ del Comitato Paralimpico, quindi non mi piace fare sport, però posso dire che ogni tanto mi butto in piscina, mi piace fare il nuoto. Mi manca un braccio, ma riesco a fare tantissime altre cose che magari le persone normali non sono capaci di fare. E in questo caso potrei prendere una persona e dire: provate a mixare, magari sono incompetenti, non ci riescono. Io riesco a suonare anche con una mano, ma visto che comunque ho la possibilità di utilizzare una protesi, mi viene molto più semplice, molto più pratico e quindi lo posso fare in una forma molto più facile. Quindi Mickey Bionic consiste nel suonare con l'utilizzo di una mano bionica in console per fare musica.

0: Un palco importante come quello dell'Arena di Verona. Hai altri progetti?
1: Dopo l'Arena di Verona è stata un po' la ciliegina sulla torta, dove mi ha aperto tante tante altre cose che

stanno un po' bollendo dentro una pentola. Non sono qui a sbifferare un po' tutti i miei progetti, come quando è stato dell'Olimpiade, io sono stato nominato l'anno scorso, prima di agosto, dove sono stato bravo a non svelare un po' tutti i segreti. E poi penso che uscire allo scoperto è una gran bella sorpresa per tutti. Ci sono stati, c'è stato tanto lavoro dietro, preparare il brano, l'abbigliamento, il modo come potevo uscire fuori da una botola nascosta, il modo come io potevo suonare, anche il cameraman, i modi come mi riprendeva, e tutto ciò che è il contorno affinché io mi potevo esibire è stato comunque una sorpresa per tutti. Sono qui a dirvi che comunque ci stanno anche altre tante altre cose che non posso dire, ma presto magari saranno svelate. Ce ne sta più di una, magari stay tuned, seguitemi piano piano, e ci sto già lavorando, ma non posso dire niente, perché penso che sia anche più bello quando magari nel modo inaspettato possa uscire fuori una notizia, come è stato quello della partecipazione all'apertura paralimpica, in modo come il DJ Bionico ha potuto esprimersi con il proprio brano davanti a tutti i capi di Stato, e sarà molto più bello magari l'attesa in questo modo.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante del gruppo Gaia Yoga, e direi che ormai, puntata dopo puntata, abbiamo imparato a conoscerci e conoscere la pratica yoga.

arrivati un po' verso la fine di questo assaggino, diciamo così, di yoga. Spero che tu ci abbia preso gusto, tanto magari poi da praticare anche durante l'estate. Ci sono tanti workshop o stage, come vogliamo dirli, vacanze. Ci sono anche tanti appuntamenti gratuiti nelle spiagge, dove andiamo magari in vacanza. Oppure puoi anche contattarmi per sapere dove io andrò in giro per l'Italia quest'estate, anche proponendo attività di yoga, o se vorrai poi a settembre potrai iscriverti ad un corso, visto che ormai con l'online siamo davvero dappertutto. Come sempre, prima di una lezione yoga controlliamo di avere un abbigliamento comodo. Ad esempio, questo è l'abbigliamento che io avevo già. Magari siamo già vestiti in un modo che può essere anche adatto a yoga, quindi non c'è bisogno di cambiarsi. Quello che serve, ormai dovreste saperlo, è togliere anelli, orecchini, braccialetti. Lo faccio proprio con voi per dire, insomma, è veramente qualcosa di molto molto veloce. Poi controlliamo di non avere elastici che ci diano troppo fastidio, nulla, capelli legati, e siamo pronti. La scorsa puntata ci siamo concentrati sulla respirazione. Oggi vorrei unire quello che abbiamo imparato sulla respirazione e portarla nel corpo. Come sempre ti consiglio di sederti. Oggi io sono seduta su una specie di panchetta. Tu puoi scegliere se stare seduto o seduta a terra, con le gambe incrociate, o anche appunto su una semplice sedia. Valuta tu. Poi, piedi belli appoggiati a terra, schiena dritta, e chiudiamo gli occhi. Chiudiamo gli occhi e rallentiamo il nostro respiro. L'aria entra e l'aria esce.

ancora mi gonfio e ancora mi esco. Benissimo. E ora, con gli occhi chiusi, ti invito ad ascoltare un suono che è una vibrazione, che è un invito a rilassarti ancora di più.

già pronti a cominciare con la parte, diciamo, più fisica. E allora, come sempre, sciogliamo una spalla, una sale, una scende, e l'altra, e ancora una sale, una scende, una sale, una scende. Attenzione, d'estate solitamente siamo un po' più sciolti da un lato, ma dall'altro aria condizionata, freddo, caldo, quindi non sottovalutare o dimenticare questi esercizi che si fanno appena all'inizio della pratica. Poi spalla destra, spalla sinistra, più grande e più grande, mani all'altezza del cuore, allunghiamo le braccia e scendo le braccia. Ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo, espiro e scendo. Apri il braccio destro, guarda la mano destra e oltre e ritorna. Apri il braccio sinistro e ritorna. Apri il braccio destro in alto e ritorna. Apri l'altro e ritorna. Apri la tua preghiera, cioè fai questo. Incrocia le dita, il movimento non è floscio, diciamo, cioè non è cadente il tuo corpo, ma è come se qui avessi un bel ripiano su cui ti devi appoggiare. Con le spalle larghe, allunga le braccia, allunga, allunga, allunga, e anche le dita, mi raccomando, controlliamo di avere le dita lunghe. Torno, inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo. Ancora inspiro, espiro, allungo, apro le braccia, stiamo un po' nuotando nell'aria, palmi verso l'alto, salgono le braccia, da qui che siamo seduti andiamo indietro e ci prendiamo le ginocchia, spalle indietro, collo lungo, vengo avanti come un fiore che si apre, vado indietro, inspiro, allungo il collo, espiro, vengo avanti, mi allungo, espiro, vado indietro, ultimo vengo avanti e ultimo indietro, torno su e apro, apro, apro, ancora destra, inspiro, espiro grande, mani all'altezza del cuore, creo la mia diagonale e anche oggi sentiamo se si prendono le mani. Un gomito su, un gomito giù. E cambia. E porta le mani dietro. Mi raccomando, la tua schiena si deve ben appoggiare alle mani. Se però, abbiamo detto mille volte, non si uniscono bene le mani, scorri, ma tieni le spalle giù, il collo lungo. Ok, andiamo a allungare un pochino le gambe, un pochino più avanti. E invece andremo più indietro, quindi io vado indietro come volessi dire oh, sono arrivata a casa finalmente, e poi invece vengo avanti, avanti, avanti, avanti. Dovresti sentire le gambe che si allungano. Ancora vado indietro, vado indietro, vado indietro, appoggio la testa, vengo avanti, simile alla tartaruga anche se in arco meno la schiena, e vado a sfiorare la parete. Ancora, quindi mi appoggio, braccia avanti, espiro, allungo, braccia indietro. Ancora, vai, vai indietro, braccia avanti, vieni avanti, braccia indietro e ti puoi fermare. Come ogni volta ti ricordo che io a casa non so chi mi trovo, quindi la persona più allenata troverà questi movimenti molto semplici, li può fare più intensamente. La persona invece più arrugginita o che ha anche delle problematiche, mi raccomando, andate dolcemente. Ok, le gambe le abbiamo allungate, ora le apriamo. Andiamo, quando ci dicevano non ci si siede così, soprattutto noi donne, no? Così a cavalcioni, invece mettiti a cavalcioni. Ginocchia larghe, piedi belli piantati, perché adesso andiamo a prendere una bacinella, diciamo così, creare un cerchio. Io preferisco immaginare la luna. Sale la mia luna, sale sopra la mia testa, scende a destra,
torna al centro, scendi a sinistra, torna al centro, vai più a destra, torno, vado più a sinistra, torno, riscende la luna e la faccio proprio come scendere, scendere, scendere. Se vuoi riesci, appoggia le mani a terra. Ripetiamo. Questa sequenza l'abbiamo fatta anche in piedi, ma preferisco quando viene il caldo fare meno movimento, anche che possa farmi girare la testa, però preciso. Non siamo a danza, non dobbiamo avere le braccia perfette, no, non stiamo danzando, ma sicuramente si dice che un po' lo yoga sia la danza degli dèi. In che senso? Nel senso che mi porta a regalità, mi porta ad apportare, gioco di parole, a portare l'attenzione alla mia postura, a cercare anche di sentire la mia bellezza, di sentire il respiro giusto che porta anche alla mia bellezza. Quindi, come puoi farlo, fallo, ma ancora un po' di prima, cioè un po' di più. Riapriamo.

quando apriamo anche il torace si allarga, le costole sono belle larghe, il respiro è pieno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro e ancora inspiro, espira tutto, arriva a appoggiare il gomito, torna su, vai dall'altra parte, torna su, scendono le braccia e tu scendi, scendi, scendi, scendi, scendi, arrivi a guardare giù a terra. Ok, piano piano torniamo su, apriamo ancora di più le gambe, ovviamente chi può. Andiamo proprio a controllare la nostra seduta e le ginocchia sono veramente una che guarda di qua e una di là. Come sempre ti ricordo di non esagerare, di non sforzarti, non devi avere male, ma ovviamente non facciamo neanche i pigri. Cioè se senti che il tuo corpo può farlo, fallo. Allunghiamo le cosce, le spalle sono larghe, mi schiaccio alla parete, siamo bruttissimi così, ma allunghiamo la testa, sì? E appoggiamo. E apro, apro, apro. E chiudo e stacco. Ancora, anzi facciamolo con i gomiti piegati, più preciso. Inspiro. Espiro, tac, mi spiccico contro il muso, ma il muro anche mi abbandona. Torno, tac, torniamo. Quindi è per abituarci sia a tenere la schiena dritta, bella anche, che si può ogni tanto riposare, ci possiamo ogni tanto abbandonare col peso, sia però, perché lo yoga è staticità ma intensità sempre, quindi sono ferma ma pronta a ripartire, ferma ma con l'attenzione al corpo e al respiro. Quindi di nuovo gomiti e vai e ti abbandoni, abbandoniamo il respiro, la tensione, ci appoggiamo completamente alla parete. Domanda, come va? Come vi sentite? Scusate ogni tanto un pelino di tosse primaverile, ma vorrei sapere appunto come va, perché questo semplice esercizio direi proprio che si possa fare anche a casa. È il momento però di chiudere le gambe, perché se non dobbiamo neanche dopo patire, ci abbracciamo il ginocchio sinistro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Abbracciamo il ginocchio destro, lo tiriamo verso di noi e lo lasciamo cadere. Poi puoi incrociare le caviglie o comunque cerca di riavvicinare le ginocchia. Quindi abbiamo aperto, richiudiamo. E mani all'altezza del cuore. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. E apro ancora di più. Vedete, le mie spalle già sono un po' scese rispetto all'inizio. Poi tac, vado indietro, mani che si incontrano come una calamita, tac, le riapro e vado indietro, inspiro, espiro, allungo di più, ancora, inspiro, allungo, espiro, apro e scendono le braccia e vieni avanti, quindi ho incrociato le gambe, mano destra, mi allungo il più possibile, salgo il più possibile, vado quasi a allungarmi alla parete, sinistra, mi allungo il più possibile, salgo, vado tutta la parete, ancora mai ripeti, vieni avanti, un bel respiro, sali, parete, ripeti, avanti e ti puoi fermare. Andiamo a prenderci le mani, gomito destro su, sinistro giù, cerchiamo di migliorare un po' rispetto a prima, guardiamo avanti e facciamo cambio e torniamo a preghiera dietro. Poi attenzione, ora spingi bene i piedi a terra, se hai ancora le gambe incrociate sciogliele, appoggia bene la pianta del piede a terra, inspiri, ti allunghi verso l'alto, espiro, vengo avanti, vengo avanti, vengo avanti, srotolo su

la mia preghiera. Se non riesci a fare questo, nessun problema, lo stacchi e allunghi le braccia indietro. Oh, direi che già vedete con pochi semplici movimenti abbiamo dato una bella stiracchiatina alle spalle, al collo, alla schiena. Anzi, aggiungiamo il collo ancora sul finale. Guardo giù, guardo a destra, guardo in alto, guardo a sinistra e torno al centro. E poi invece guardo giù, faccio tutto questo giro. E dall'altra parte, vado, allungo il braccio sinistro, tiro il collo, vedete la spalla non deve seguirmi, deve rimanere giù, e torno su, allungo l'altro braccio, e allungo, allungo, allungo, e ritorno su. Bene, a questo punto direi che è il momento di andare a di nuovo rilassarci, questa volta più ancora concentrati. Vi ricordo che se volete abbinare alla pratica più fisica invece la parte legata al rilassamento guidato, alla visualizzazione, a capire anche meglio come funziona il meccanismo dello yoga, potete trovare il mio libro manuale di yoga. Se volete, posso spedirvene direttamente io una copia, magari con una dedica. All'interno trovate tante visualizzazioni, ne abbiamo fatte varie, ne scegliamo uno. Scegliamo di ragionare su un colore oggi. Io sono con una maglia rosa davanti a una parete rosa, quindi oggi, come dire, il rosa vi tocca, è il colore così che è il destino oggi. È un colore in realtà che io indosso spesso, andiamo a vedere magari come mai ho scelto anche per le mie lezioni di portare questo colore. Perché appunto nel libro c'è la parte dedicata al colore, che non è solo una scelta estetica il colore è anche vibrazione. Scrivo: il rosa è il colore della dolcezza, della morbidezza che può avere ognuno dentro di sé, donna, uomo, giovane, vecchio. È un colore utilissimo per tutte quelle persone che avrebbero bisogno di accettare maggiormente parti di sé, di chi si irrigidisce a livello mentale e fisicamente, con artriti e altri tipi di contratture. Se consideriamo che il rosa è rosso con aggiunta di bianco, capiamo da soli che sembra l'aggressività rispetto al rosso, ma mantiene la sua forza. Come il detto, conquista più un sorriso che conquista di più un sorriso che un cucchiaino di miele. Curiosità, il rosa è uno dei colori di Venere, pianeta associato alla bellezza. Elementi ricorrenti nello yoga di questo colore sono il fiore rosa, il ciliegio in fiore e il fiore di loto. Quindi, in sintesi, tutti possiamo visualizzare o meditare su questo colore. Se non ti piace indossarlo, o magari non è nella tua palette, o magari lo trovi troppo femminile se sei un uomo, fa lo stesso, però puoi visualizzarlo, puoi circondarti durante la pratica yoga. Facciamo un esempio banalissimo: magari io scelgo di comprare un tappetino rosa o di mettere una tenda di quel colore o un asciugamano, qualcosa che mi aiuti a, diciamo, come respirare quella vibrazione, quel colore, perché comunque appunto al di là di un discorso estetico è un discorso vibrazionale, soprattutto quindi se sei molto rigido, rigida, anche per lo stress, perché no, ma magari pensi di tendere a quelle caratteristiche, no? A quello che abbiamo letto, potresti scegliere questo colore. Ovviamente tutto questo non va a sostituirsi minimamente con i consigli del medico, ovviamente, ma sono delle indicazioni date dalla teoria dello yoga e insomma tante teorie orientali che ho riassunto un po' nel mio libro. A proposito di rosa,
Non posso!

0: oggi, non so quando guarderai questa puntata, ma oggi è il 30 maggio, sarebbe il compleanno di una grande madre dell'India, Ananda Moima, o Maima come viene detta. Una madre alla quale sono dedicati tantissimi templi in tutto il mondo. Lei veniva chiamata la madre permeata di gioia, sono frequenti le sue immagini di lei che ride, e era veramente bellissima, intensa. Io non ho nessun gemellaggio con libri scritti su di lei, lo faccio proprio come appassionata di yoga, questo di parlarvene, ma potete trovare tanti suoi libri, i suoi canti su YouTube, e si dice che quando lei compariva arrivava il profumo di rosa, o comunque si dice che a lei sia molto gradita una candela rosa. Superstizione, dicerie, beh, però anche questo è il mondo yoga, e quindi oggi non potevo che non dedicare a lei un piccolo pensiero. C'è una frase che trovo interessante e che spesso leggo ai miei allievi questo giorno dell'anno, ed è: pochissime persone prendono la vita seriamente, la maggior parte cerca di viverla in qualche modo. E allora io direi: cerchiamo di goderci la vita, sì, divertendoci, sì, rilassandoci, ma anche di prenderla sul serio. La pratica yoga potrebbe averci reso più, non musoni, ma seri. Cioè, è talmente difficile controllare le proprie spalle, la propria schiena, il proprio corpo, il proprio respiro, la propria attenzione, che di solito quando iniziamo un percorso yoga poi scremiamo molto, non abbiamo voglia di interferenze fisiche o mentali. Fammi sapere com'è andata, fammi sapere se anche a te è capitato di provare questo, se anche solo con questi assaggini yoga hai sentito che qualcosa è cambiato. Se ancora non è cambiato, magari dovresti ripetere. Ti ricordo che i video comunque li trovi ancora online, quindi puoi riguardarli, riprovarli, ripeterli. Non c'è mai una lezione identica all'altra, anche se io più o meno ho proposto sempre quel mix e quelle sequenze perché erano quelle alla portata di tutti anche online. Ma tu stesso, tu stessa cambi giorno dopo giorno, c'è il giorno che sei più stanco, il giorno che sei più riposato, il giorno che sei più felice, il giorno che sei più arrabbiato, arrabbiata, spero di no. Però ecco, in quei casi già vedi il rosa, ti può addolcire un po', ma prova, pratica e vedi cosa accade. Fai caso anche ai tuoi sogni, se è cambiato il modo di sognare, se c'è un sogno ricorrente, prova a iniziare a capirli, e anche quanto visualizzi, quindi visualizzo sempre nello stesso modo, oppure finalmente riesco a farlo un pochino di più, che dire. Le domande sono tante, ma siamo arrivati anche oggi alla conclusione della nostra lezione puntata di yoga. Io ti ringrazio di aver seguito e ti ricordo, come sempre, per dubbi o curiosità puoi seguirmi o contattarmi alla pagina Facebook Gaia Yoga Official. Magari arrivo un po' tardi, ma rispondo sempre a tutti. Grazie di aver seguito, buona pratica yoga, era tutto per questa puntata, la prossima settimana.
1: Yeah, questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimerà con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
3: Assicurare responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione

0: sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
1: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
0: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
2: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
3: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
0: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE, avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
4: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanziale.

0: sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo, gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site-specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Temel.

0: Corcoran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Un pensionato del Vallo di Diano è stato arrestato con l'accusa di molestie su minori. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conselina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conselina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.
0: Il TG torna tra poco, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel Salernitano si è registrato un nuovo assalto a un bancomat. Dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova a Cogliano, nei pressi del municipio. Vediamo.
1: Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Cogliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Cogliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Cogliano.
0: Ci spostiamo a Picerno, dove dei ladri hanno provato a portare via una cassaforte da una villetta, ma l'hanno persa durante la fuga. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.
0: Adesso parliamo dei danni provocati dal maltempo e non solo a Marina di Camerota e a Sapri. Il servizio. Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanze ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari, disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale e il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
0: Restiamo a Sant'Arsenio per ascoltare un'intervista al sindaco Donato Pica in seguito alle polemiche date dopo la decisione di vietare di giocare a calcio in alcune piazze del paese. Per noi l'ha intervistato Federica Pistone.
2: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza, cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa, cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza, infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
2: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
0: E domani alla Certosa di Padula si terrà un incontro per parlare delle novità che interessano la Certosa e i monumenti del paese. Vediamo. Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata.

dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali, secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Ieri ad Atena Lucana, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ciro, sono tornate a risuonare le note dello storico organo. Sentiamo.
1: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
2: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale, la vita reale,

0: quale camminano di pari passo.
1: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.
2: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto per la difesa della costa del Metaponto. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
3: Esito positivo per la conferenza di servizi sul progetto di difesa della costa di Metaponto, un passaggio importante nell'iter amministrativo dell'intervento da 11 milioni di euro destinato alla tutela del litorale metapontino e al contrasto dell'erosione costiera, che consentirà di accelerare la realizzazione delle barriere soffolte nell'area di Metaponto Lido. La riunione si è svolta presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Al tavolo erano presenti il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Gianmarco Blasi, il direttore generale alle infrastrutture, Nino Altomonte, i tecnici incaricati della progettazione e anche gli enti chiamati ad esprimere i rispettivi pareri, tra cui il Comune di Bernarda, il raggruppamento biodiversità dei Carabinieri di Martina Franca e l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. È stato un passaggio chiave verso un risultato molto atteso dal territorio, ha dichiarato Blasi. La conferenza di servizi ha registrato un orientamento favorevole da parte degli enti coinvolti e questo rappresenta un elemento significativo per un'opera strategica sotto il profilo della tutela ambientale, della sicurezza costiera e della salvaguardia del litorale. Nel corso dell'incontro è arrivato anche il parere favorevole del Comune di Bernalda. L'intervento prevede la realizzazione di barriere soffolte nella zona di Metaponto Lido, strutture in cemento armato collocate sul fondale marino ad una distanza variabile dalla riva, generalmente non inferiore a 100 metri. Si tratta di un'infrastruttura considerata strategica per la resilienza della costa ionica lucana e per la salvaguardia del litorale metapontino. Parliamo di un impianto di protezione che deve contrastare in maniera efficace l'arretramento del fronte marino di Metaponto all'interno delle operazioni di tutela della fascia ionica lucana, ha commentato il vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe. La difesa della costa rappresenta una priorità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e turistico.
2: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce.

0: Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi, la casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no.
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo.
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dov'erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo.

Il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa.

0: Topolino vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie del PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a

0: coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo Parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audio

0: visive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
1: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna.

0: L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscato.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i

Tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Un pensionato del Vallo di Diano è stato arrestato con l'accusa di molestie su minori. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riservo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Consilina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.
0: Il TG torna tra poco, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Nel Salernitano si è registrato un nuovo assalto a un bancomat. Dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova a Cogliano, nei pressi del municipio. Vediamo.
1: Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Colliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Colliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Colliano.
0: Ci spostiamo a Picerno, dove dei ladri hanno provato a portare via una cassaforte da una villetta, ma l'hanno persa durante la fuga. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.
0: Adesso parliamo dei danni provocati dal maltempo e non solo a Marina di Camerota e a Sapri. Il servizio. Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari, disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia Audio News. Due episodi di rissa tra ragazze sono avvenuti a Sant'Arsenio e a Vallo della Lucania. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze se ne danno di santa ragione. Vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi. Solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale alla guida di un autoveicolo è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
0: Restiamo a Sant'Arsenio per ascoltare un'intervista al sindaco Donato Pica in seguito alle polemiche date dopo la decisione di vietare di giocare a calcio in alcune piazze del paese. Per noi l'ha intervistato Federica Pistone.
2: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco Pica ai nostri microfoni, che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
3: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare per quel che riguarda insomma il disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono. Dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini? Nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato, perché parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza, infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arsenio non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
2: Il sindaco Pica nell'intervista inoltre ha ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
0: E domani alla Certosa di Padula si terrà un incontro per parlare delle novità che interessano la Certosa e i monumenti del paese. Vediamo. Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso.

presso la Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali, secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione, ma per ora esistenti, in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Ieri ad Atena Lucana, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ciro, sono tornate a risuonare le note dello storico organo. Sentiamo.
1: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana, Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
2: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia

0: che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
1: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare e da animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.
2: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto per la difesa della costa del Metaponto. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
3: Esito positivo per la conferenza di servizi sul progetto di difesa della costa di Metaponto, un passaggio importante nell'iter amministrativo dell'intervento da 11 milioni di euro destinato alla tutela del litorale metapontino e al contrasto dell'erosione costiera, che consentirà di accelerare la realizzazione delle barriere soffolte nell'area di Metaponto Lido. La riunione si è svolta presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Al tavolo erano presenti il soggetto attuatore, delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata Gianmarco Blasi, il direttore generale alle infrastrutture Nino Altomonte, i tecnici incaricati della progettazione e anche gli enti chiamati ad esprimere i rispettivi pareri, tra cui il Comune di Bernarda, il Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri di Martina Franca e l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. È stato un passaggio chiave verso un risultato molto atteso dal territorio, ha dichiarato Blasi. La conferenza di servizi ha registrato un orientamento favorevole da parte degli enti coinvolti e questo rappresenta un elemento significativo per un'opera strategica sotto il profilo della tutela ambientale, della sicurezza costiera e della salvaguardia del litorale. Nel corso dell'incontro è arrivato anche il parere favorevole del comune di Bernalda. L'intervento prevede la realizzazione di barriere soffolte nella zona di Metaponto Lido, strutture in cemento armato collocate sul fondale marino ad una distanza variabile dalla riva, generalmente non inferiore a 100 metri. Si tratta di un'infrastruttura considerata strategica per la resilienza della costa ionica lucana e per la salvaguardia del litorale metapontino. Parliamo di un impianto di protezione che deve contrastare in maniera efficace l'arretramento del fronte marino di Metaponto all'interno delle operazioni di tutela della fascia ionica lucana, ha commentato il vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe. La difesa della costa rappresenta una priorità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e turistico.
2: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro

diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio.

L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro.

La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni

0: nuova occupazione sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: l'azienda a un lavoratore reale.
1: Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
2: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico, dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un

0: tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
1: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la

0: Pasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25%.

0: E solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola
0: guardate che
1: qua.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: verso di
0: felici,
1: noi.
0: esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic
0: Esatto.
2: Park. Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosin Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
2: tendiamo,
0: complicato.
2: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi
0: Però
2: dovete pensarci voi.
0: sfiancati, esatto, Fede.
2: Però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiori di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente. Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono

0: tra le 8 e le 9 del mattino, e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
1: Sderenati.
0: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
1: E i proprietari sono felicissimi.
0: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo, o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
1: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del grido
2: molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare, proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare, come noi stessi. Stessa cosa è su di loro. Quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
1: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

alla tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Vieni verso di me e metti il cane seduto. Alto.
3: Seduto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: moto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. È un cane educato, è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Sportivia?
1: Sì.
0: Sportivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e innervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa

Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere, perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando, sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai, perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue, pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa. All'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia

grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo, fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita. Quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia, che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto, è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione

0: Porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
1: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta e equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023.

0: Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'intergruppo parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico, anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
2: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo

A cura di Fernando Spina, che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini, racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Un pensionato del Vallo di Diano è stato arrestato con l'accusa di molestie su minori. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: I carabinieri della compagnia di Sala Conslina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno arrestato un pensionato residente nel Vallo di Diano per l'accusa di molestie su minorenne. Sul caso c'è il più stretto riserbo da parte della procura di Lagonegro, che sta portando avanti gli accertamenti. L'indagine, secondo quanto emerso, è partita dopo una denuncia da parte dei familiari della ragazza di circa 14 anni e gli arresti per l'uomo, un pensionato legato alla famiglia per motivi di parentela, sono stati disposti nei giorni scorsi da parte delle autorità competenti. Per l'uomo sono scattati gli arresti domiciliari. Sempre la scorsa settimana ricordiamo che i carabinieri della compagnia di Sala Conselina sono intervenuti per dei casi di violenza di genere, con l'allontanamento di un uomo dalla casa familiare, sempre nel Vallo di Diano, per maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli, e anche un braccialetto elettronico che è stato disposto per un ragazzo che molestava l'ex fidanzata. Numerosi sono gli interventi da parte delle autorità competenti, soprattutto i carabinieri della compagnia di Sala Conselina, su casi di violenza di genere nel Vallo di Diano.
0: Il TG torna tra poco, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito Nola Ferramenta.

0: nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Nel Salernitano si è registrato un nuovo assalto a un bancomat. Dei malviventi hanno fatto esplodere lo sportello che si trova a Cogliano, nei pressi del municipio. Vediamo.
2: Ancora un colpo a un bancomat della provincia di Salerno. Nella notte tra venerdì e sabato i banditi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat della filiale della BCC Magna Grecia a Cogliano per portare via il bottino, che è stato magro. I ladri, secondo quanto emerso, anche in base alle testimonianze e alle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno agito intorno alle 4 del mattino. Lo sportello ATM si trova nei pressi del municipio di Cogliano. Le esplosioni sarebbero state due. I residenti si sono svegliati e hanno allertato le forze dell'ordine. Grazie alle politiche aziendali, il bottino portato via dai ladri è stato davvero magro. Si tratta dell'ennesimo colpo per gli sportelli ATM della provincia di Salerno, ma anche della Basilicata e dell'intera Campania. I colpi si sono registrati anche a Polla, nel Golfo di Policastro, in zone del Cilento. Sempre lo stesso modus operandi: i banditi arrivano con auto di grossa cilindrata, sono almeno tre i malviventi all'opera, fanno esplodere il bancomat e portano via il cassetto con all'interno i soldi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli per cercare di risalire agli autori del colpo di Cogliano.
1: Ci spostiamo a Picerno, dove dei ladri hanno provato a portare via una cassaforte da una villetta, ma l'hanno persa durante la fuga. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: Momenti da film ieri pomeriggio a Picerno, dove una banda di ladri ha tentato un clamoroso furto in una villetta del centro abitato, perdendo però durante la fuga un pesante armadio cassaforte in ferro dal peso di circa 4 quintali. Il colpo è avvenuto all'ingresso del paese. Secondo una prima ricostruzione, almeno 4 persone con il volto travisato sarebbero riuscite ad introdursi all'interno dell'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari, ed una volta dentro i ladri hanno messo a soqquadro diverse stanze alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi. Nel mirino dei malviventi sarebbe finito soprattutto un grande armadio blindato in ferro, probabilmente scambiato per una cassaforte contenente armi o beni di valore. Dopo essere riusciti a trascinarlo fuori dall'abitazione, lo hanno caricato a bordo di una BMW di grossa cilindrata. Però la fuga è durata pochissimo. Durante la marcia, infatti, il cofano dell'auto sarebbe rimasto aperto e il pesante armadio è caduto rovinosamente sull'asfalto. A quel punto i malviventi, notata anche la presenza di alcuni cittadini, non sono più riusciti a ricaricare il pesante manufatto ed hanno deciso di abbandonarlo. La scena non è passata inosservata, diversi residenti che hanno assistito a quanto accaduto allertando immediatamente i 112 e riuscendo anche a realizzare alcuni video. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.
1: Adesso parliamo dei danni provocati dal maltempo e non solo a Marina di Camerota e a Sapri. Il servizio. Fine settimana intenso per alcune località balneari del Cilento. Sabato mattina a Marina di Camerota una violenta tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia del Mingardo, provocando ingenti danni a due strutture balneari in fase di allestimento per la stagione estiva. La forza del vento e del mare ha devastato stabilimenti e attrezzature dei lidi appartenenti ai balneari Camerota, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione lungo il litorale cilentano. Fortunatamente, al momento dell'episodio non erano presenti persone e non si sono registrati feriti. Sulla vicenda è intervenuta anche la Confesercenti provinciale di Salerno, che ha espresso vicinanza ai titolari delle attività danneggiate, tornando a denunciare le difficoltà che il settore continua ad affrontare. Il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, ha espresso solidarietà agli imprenditori colpiti, criticando le continue polemiche contro il comparto balneare. Mentre c'è ancora qualcuno che si diverte a vessare la categoria dei balneari disinformando la pubblica opinione, dichiara Esposito, si fa finta di non vedere chi si impegna a favore della sostenibilità, rinunciando volutamente e culturalmente da oltre 20 anni alla cementificazione delle coste e garantendo accessibilità e servizi per tutti, nel rispetto delle percentuali di spiaggia libera con vari progetti LIFE e partenariati nazionali. Si tratta di fenomeni sempre più intensi e pericolosi. La forza delle mareggiate, conclude il presidente, sta inesorabilmente sottraendo spiaggia per tutti, anche qui nel magnifico Cilento. Ai colleghi e amici balneari va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno in questo momento difficile. Momenti di apprensione anche sul lungomare Italia di Sapri, dove ieri mattina, poco dopo le 12.30, un albero è caduto improvvisamente finendo su alcune auto parcheggiate. L'episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città della Spigolatrice, ma fortunatamente non

si sono registrati feriti. L'albero si è abbattuto con forza sulle vetture in sosta, una Toyota e una Dacia, e ha occupato parte dell'area pedonale del lungomare. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, guidati dal maggiore Antonio Abbadessa, che hanno messo in sicurezza l'area interessata. Sul luogo dell'incidente era presente anche il vice sindaco Daniele Congiusti, che ha seguito da vicino le prime operazioni dopo l'accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato il crollo al suolo dell'albero, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che sia legato al suo stato di salute. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia Audio News. Due episodi di rissa tra ragazze sono avvenuti a Sant'Arsenio e a Vallo della Lucania. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: A Vallo della Lucania, nel parcheggio degli autobus, due ragazze, se ne danno di santa ragione, vengono immortalate da alcuni video che fanno il giro dei social. Le botte durano per diversi interminabili secondi, solo dopo tanto tempo alcune persone presenti sul posto intervengono per separarle. Sul motivo della lite non si è ancora espresso nessuno. Motivi ignoti anche per la lite tra altre due ragazze in piazza Sant'Arsenio. In questo caso le botte sono avvenute in piena serata nei pressi di un locale notturno. Le due ragazze se le sono date di santa ragione e solo l'intervento di altri presenti nei pressi del locale, l'episodio è avvenuto all'esterno del locale, il locale non c'entra nulla, ha fatto sì che le due si separassero. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, guidati dal comandante Andrea Santoro. Sono stati prelevati i video del sistema di videosorveglianza di Sant'Arsenio, le due ragazze individuate e ammonite. È stato invece multato un ragazzo, sempre a Sant'Arsenio, sempre immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, il quale, alla guida di un autoveicolo, è entrato all'interno dell'area pedonale per poi uscire usando un marciapiede. Per lui una severa sanzione amministrativa.
0: Restiamo a Sant'Arsenio per ascoltare un'intervista al sindaco Donato Pica in seguito alle polemiche date dopo la decisione di vietare di giocare a calcio in alcune piazze del paese. Per noi l'ha intervistato Federica Pistone.
2: Ha suscitato un acceso dibattito tra i cittadini una recente ordinanza emanata dal sindaco di Sant'Arsenio Donato Pica in merito al gioco del calcio ed altre attività simili in alcune aree pubbliche del territorio comunale. Nell'ordinanza si fa riferimento anche a schiamazzi denunciati dai cittadini e quindi al rispetto della quiete pubblica. In merito è intervenuto il sindaco.

0: Pica ai nostri microfoni che ha voluto chiarire alcuni aspetti del provvedimento.
1: Non c'è nulla di nuovo rispetto al passato. Ordinanze di questo tipo sono state sempre emesse nel corso degli anni e nessuno ha mai detto niente. In particolare, per quel che riguarda insomma i disturbi alla quiete pubblica, scamazzi e quant'altro, risaliamo al 2021, quando venne appunto emessa la prima ordinanza. Cioè sono provvedimenti che si ripetono, dove giocano sempre mattina e pomeriggio i bambini ed i ragazzini, nelle ville comunali, nella rotonda e nelle aree limitrofe. Ebbene, se leggiamo l'ordinanza con attenzione, ci rendiamo conto che le ville comunali e la piazza non sono assolutamente citate, perché la casistica è diversa. Cioè noi partiamo da quanto venne individuato come deterrente per l'area Fiordelisi, e quel tipo di prescrizione è stata estesa ad altri luoghi circoscritti dell'abitato. Perché? Parliamo di ragazzi più grandi innanzitutto, parliamo di tarda sera o di notte quando si verificano, diciamo, questi episodi, per cui noi registriamo quotidianamente lamentele e proteste da parte dei cittadini residenti che lamentano, diciamo, la mancanza di tranquillità e la difficoltà di riposare. Questo è quanto. Ma i ragazzini, i bambini, c'è tolleranza, grande tolleranza. Infatti basta uscire in piazza per rendersi conto che quotidianamente giocano in piazza e non c'è nessun intervento. Poi francamente dire che a Sant'Arseno non ci sono aree utilizzabili per le attività ricreative del tempo libero mi sembra quantomeno azzardato.
0: Il sindaco Pica nell'intervista ha inoltre ribadito che i campetti della chiesa di Via Annunziata verranno nuovamente ripuliti, saranno realizzati dei lavori di bonifica anche nelle aree adiacenti al campo sportivo comunale, ossia nei campi da tennis e da calcetto, sarà riqualificata anche l'area degli ex prefabbricati. Pica ha ricordato anche che la palestra di Via Florenzano è molto utilizzata e si sta predisponendo un regolamento per aprire maggiormente anche la palestra in Via Difesa.
2: E domani alla Certosa di Padula si terrà un incontro per parlare delle novità che interessano la Certosa e i monumenti del paese. Vediamo. Si terrà domani un importante incontro nella Certosa di San Lorenzo a Padula, al quale parteciperanno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania, Luigina Tomei, direttrice della Direzione Regionale Musei della Campania e la sindaca di Padula, Michela Cimino. Nel corso della conferenza stampa verrà presentata la nuova programmazione dei servizi di fruizione integrata dell'ecosistema culturale di Padula. Verranno quindi snocciolati i modi in cui l'amministrazione comunale di Padula e tutti gli enti interessati vorranno mettere ancora più in rete i monumenti, i musei e le bellezze della città di Gio Petrosino. Tra le novità che si preannunciano anche l'aumento del ticket d'ingresso alla Certosa di San Lorenzo e degli altri siti pubblici da 8 a 14 euro. Si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali, secondo le indicazioni della direzione museale, che si inserisce in un'ottica di integrazione e valorizzazione dell'intero sistema museale di Padula. Una decisione, occorre dire, che non convince tutti gli operatori turistici. Saranno inoltre illustrate ulteriori novità per quanto concerne la Certosa e il sistema integrato nell'ottica di promuovere sempre di più il turismo. Occorre anche intervenire, e di certo verrà illustrato come, sulla cura delle bellezze di Padula. Da tempo infatti sono state segnalate diverse problematiche in via di soluzione ma per ora esistenti in merito alla raccolta dei rifiuti, al taglio dell'erba all'interno della Certosa stessa e a una cura maggiore dell'ingresso, nonché al buon mantenimento dei bagni pubblici di proprietà comunale presenti all'interno della struttura. Una serie di interventi di sistemazione che sicuramente verranno messi in atto e si spera nel più breve tempo possibile per preservare quella che è una delle bellezze del Vallo di Diano e non solo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Ieri ad Atena Lucana, in occasione dei festeggiamenti per il patrono San Ciro, sono tornate a risuonare le note dello storico organo. Sentiamo.
1: Ieri mattina, nel giorno della festa del patrono San Ciro, la comunità di Atena Lucana ha vissuto una giornata di grande valore spirituale e umano. La benedizione e l'inaugurazione dello storico organo settecentesco della Chiesa, tornato finalmente a nuova vita dopo un accurato restauro. Un evento carico di fede, emozione e memoria collettiva che ha unito l'intero paese attorno a un simbolo prezioso della propria storia religiosa e culturale. Le antiche canne dell'organo, rimaste silenziose per lungo tempo, finalmente hanno ripreso a risuonare solenni. L'inaugurazione è avvenuta nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Galdiero, rettore del santuario di San Ciro di Portici, insieme al parroco di Atena Lucana, Don Michele Casale. Un momento di profonda spiritualità reso ancora più suggestivo dalle note del maestro Vincenzo Loisi, che con maestria e sensibilità ha fatto risuonare per la prima volta il restaurato organo davanti a una chiesa gremita e commossa. Un progetto nato da lontano, precisamente nel 2017, al quale cittadini e famiglie hanno contribuito con generosità con una raccolta fondi destinata al restauro dell'organo settecentesco. Un gesto di amore verso il proprio patrimonio religioso e culturale che ha trasformato un desiderio condiviso in una splendida realtà.
2: L'impegno che noi adesso occorre tenere sarà quello di continuare a suonarlo. Gli organi infatti sono funzionanti e continuano a funzionare attraverso l'esercizio. Il mancato esercizio ne provoca purtroppo la rovina subito nel tempo. È un poco come la preghiera, che grazie al fatto di essere esercitata giorno per giorno alimenta l'anima, la quale così non si rattrappisce e quindi non si perde la percezione della sua presenza sostanziale nella nostra vita. E questa è un'analogia che serve proprio per farci intendere come la vita spirituale e la vita reale camminano di pari passo.
3: Noi oggi abbiamo la fortuna di poter riascoltare questo strumento della seconda metà del Settecento e di poter ascoltare quel suono particolare che animava le liturgie ed era il decoro della liturgia della vita spirituale di questo santuario dedicato a San Ciro. Particolarità di questo strumento della seconda metà del Settecento, come tutti gli altri organi dell'antica Lucania, era la particolarità del suo suono brillante e soprattutto l'utilizzo del registro della voce umana. Ecco, l'augurio che faccio è che questo suono possa continuare a vibrare ed a

0: animare, continuare ad essere decoro della vita liturgica di questo santuario, soprattutto come un valore da custodire e tramandare alle nuove generazioni.
1: Concludiamo con una notizia che arriva dalla Basilicata. Nei giorni scorsi è stato approvato un progetto per la difesa della costa del Metaponto. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Esito positivo per la conferenza di servizi sul progetto di difesa della costa di Metaponto, un passaggio importante nell'iter amministrativo dell'intervento da 11 milioni di euro destinato alla tutela del litorale metapontino e al contrasto dell'erosione costiera, che consentirà di accelerare la realizzazione delle barriere soffolte nell'area di Metaponto Lido. La riunione si è svolta presso la Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata a Potenza. Al tavolo erano presenti il soggetto attuatore delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Gianmarco Blasi, il direttore generale alle infrastrutture, Nino Altomonte, i tecnici incaricati della progettazione e anche gli enti chiamati ad esprimere i rispettivi pareri, tra cui il Comune di Bernarda, il Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri di Martina Franca e l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata. È stato un passaggio chiave verso un risultato molto atteso dal territorio, ha dichiarato Blasi. La conferenza di servizi ha registrato un orientamento favorevole da parte degli enti coinvolti e questo rappresenta un elemento significativo per un'opera strategica sotto il profilo della tutela ambientale, della sicurezza costiera e della salvaguardia del litorale. Nel corso dell'incontro è arrivato anche il parere favorevole del Comune di Bernalda. L'intervento prevede la realizzazione di barriere soffolte nella zona di Metaponto Lido, strutture in cemento armato collocate sul fondale marino ad una distanza variabile dalla riva, generalmente non inferiore a 100 metri. Si tratta di un'infrastruttura considerata strategica per la resilienza della costa ionica lucana e per la salvaguardia del litorale metapontino. Parliamo di un impianto di protezione che deve contrastare in maniera efficace l'arretramento del fronte marino di Metaponto all'interno delle operazioni di tutela della fascia ionica lucana, ha commentato il vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe. La difesa della costa rappresenta una priorità sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e turistico.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

la Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo

Secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità, con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbo compressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della Turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

Sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilikos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area.

comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un

Insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

Il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola
0: guardate che
1: qua.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici,
0: Tutti
1: porca miseria.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
2: tendiamo,
0: complicato.
2: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi
0: Però
2: dovete pensarci voi.
0: sfiancati, esatto, Fede.
2: Però sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiori di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani esatto. liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività quelle vere vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto per, certo, gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosingit hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante. Utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto.
3: Alto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui

riconoscono che la macchina viene accesa e incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane, e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane. Il cane deve rimanere fermo. La discesa deve essere fatta su comando, ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario, perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: voto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. È un cane educato, è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bove. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazzamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazzamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazzampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazzampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazzampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e innervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso.

Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo, e poi premialo, ma mi raccomando, sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi.
Io ne so qualcosa. All'inizio ho snobbato la presenza di un tiragrafi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragrafi di 2 metri e mentre lo montavo lei era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi grafi, i suoi miagolii. La vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni che, ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket.

tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro rocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere davvero un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie, ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci, che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte. Sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno dal sito archeologico antichissimo.

al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nucera, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi

0: la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la

0: e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Siamo ad Ercolano, è una nostra azienda che produce pomodorino del Piennolo del Vesuvio Adone.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento.
0: Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica, con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti

disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno, dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino al massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica, come quella che purtroppo siamo costretti a fare ultimamente.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino

Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco, stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo rosolare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso, rialziamo, 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo, 6-7 minuti. Direi che ci siamo. La cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

0: bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non in piatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori, ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio. Grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito. Passo la parola alla Comunità Europea. Arrivederci.
1: Pomodoro del Piennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare esercita una pressione economica, spesso in grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nell'Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire

Anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare, diciamo, il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla.

un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
1: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici.

0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo. No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po'.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: e per rimanere aggiornati sulle notizie di

0: mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti.

0: Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare

quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.

Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.

Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime 2 fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle 4 serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con 4 protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.

Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Étoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL La Mura, AF Service e

Team. Il premio talento di FL Lamura è andato a Sport Zone di Sala Consilina. Il premio talento a F Service al centro professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.

Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Giovanni. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.

San Pietro Altanacro d'oro con l'Aviano Boxing. Gianna Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanacro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdenese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti.

del team qualificati tramite le tre fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.

Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti

generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.

Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggida Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile, a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime 2 fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni a

Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.

Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo, formata dall'Étoile internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 € ciascuno offerti da DFL Lamura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL Lamura è andato a Sportzone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'UDANS di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 Passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno, le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.

Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Ciro, ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.

San Pietro al Tanacro d'oro con la Diano Boxing. Ciana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altonagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdianese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'Arma Territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure

cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indagato

criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.

Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito da

in osservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile, a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto Prevenzione Crimine Basilicata nel Materano. L'attività che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte dei cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime 2 fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle 4 serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con 4 protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del sud Italia.

Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del

classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo, formata dall'Étoile Internazionale Raffaele Paganini e dei giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demi Sautellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella Scuola di Amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'Associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL La Mura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL La Mura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020. Trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.

Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Giro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.

San Pietro Altanacro d'oro con la Diano Boxing. Ciana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma

anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altonagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdenese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania, nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente

Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività, che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera, punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle 4 serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con 4 protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.

Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Étoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL Lamura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL Lamura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 Passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno, le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.

Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Giro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.

San Pietro Altanagro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdinese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Valdiano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza.

0: Esperienza Fashion divide ed arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna alla Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro.

aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, due indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania, nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini, coordinate dalla DDA di Potenza, hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili, inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.

Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.

Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto Prevenzione Crimine Basilicata nel Materano. L'attività che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime 2 fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle 4 serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con 4 protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.

Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Étoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL Lamura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL Lamura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 Passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno, le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.

Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Ciro, ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tre

anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altonagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdianese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
2: Napoli cante mor, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione. Una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
3: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città. Chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che con piccole trattorie, bed and breakfast, hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
4: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona. Ed è lì che nasce il miracolo.
3: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma è il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi. Nel 90
4: Mario Filardi,
3: un ragazzo che faceva il cameriere,

Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro.

0: si è cimentata in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murales è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, certo, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità, cioè i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti,
1: okay,
0: su 15.000 abitanti 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la camorra? La camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittata ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, ebbi questa idea, io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
1: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, oltre... qui abbiamo due tipi di libri. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un book crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire e prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione, uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Questa. Grazie mille. Grazie.
2: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
3: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
2: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
3: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
2: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
3: Chiaro, diretto, essenziale.
2: Non perderlo!
4: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
5: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
4: E così zia Emma gridò: Dorothy, corri, vieni subito qui! Toto, presto, non ti nascondere! Dobbiamo andare giù al riparo! Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa.
6: Ah,
4: La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino. E proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. «Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est. Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro». La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
6: «Oh, io l'ho fatto senza volere. Ve lo assicuro, non è colpa mia. Ma io adesso cosa faccio?»
4: «L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva». Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
6: «E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?»
4: «C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz».
7: Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
8: «Ciao bambina, cosa ci fai qui?»
4: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
8: «Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?»
4: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
9: «Oh, aiutatemi per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi! Sono fermo qui da un sacco di tempo!»
6: «Come facciamo ad aiutarti?»
9: «Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture!»
4: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
9: «Ti ringrazio tantissimo! Ma come mai siete da queste parti?»
4: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
9: «Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?»
4: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare.
6: Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
10: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
6: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio.
7: Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città.
6: Siamo qui per incontrare il mago di Oz.
7: Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
11: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
6: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto.
7: Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
12: «Andate a pungere quegli intrusi!»
7: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
9: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto e il leone, così le api non potranno pungerli.
7: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine cominciarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
12: «Dammi subito quelle scarpe!»
6: «No, non voglio!»
12: «Ti ho detto di darmele!»
7: La strega fece un passo verso Dorothy.
12: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
6: Oh, scusi, mi dispiace.
7: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
11: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
7: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
13: «Sono il potente mago di Oz.»
7: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
5: «E ora veniamo alle tue promesse!»
7: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
13: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
7: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo?»
8: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
9: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
5: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
7: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.
6: «Toto, vedi? Finalmente siamo a casa!»

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
4: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
3: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
4: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
4: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
4: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
4: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
4: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
4: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
6: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo,
6: si sposarono.
7: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
6: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%. Nei paesi

0: Via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'LMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno, ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre

di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LM GTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager, che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto, appunto, a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti, per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di Louis de Letra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina

mattina è molto rilassante. L'Elms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Elms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao, ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

Nell'MGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayonet Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'MP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Errol Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo però avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancer, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos.

Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa a coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP13 LX di Paul Lanscher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso, infatti, durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro.

lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lanchair. Infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Intereuropol prima e terza, con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jaco Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Intereuropol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu, e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza, e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership, perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ETF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere il muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota Intereuropol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Rodo sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Arace GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Arace GP era arrivata prima e terza nell'MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio, che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Conrad Laursen.
Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJI

0: rete di Auba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Bipani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro alla safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, A-Race GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla Auba ITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però, colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni. Alla curva 2, 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans! Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full corsiello viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Auba ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bijoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bijoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Cembalo Kubasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro M. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loupchaten sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF, viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura, è appena diventata più dura per i campioni della Pro Am. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpino di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nell'MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sorr sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro Am da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full course yellow. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Pani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar.
1: Oh,
0: Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente.

sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Panis. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde, poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box, la vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche ID Export con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al Visero Della di Rinaldi Racing va a largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar Byron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Panis, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è al suo primo via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3.

0: La Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Leeds a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Helms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pagny è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro M. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter-Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter-Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pagny che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta. Come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pagny che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pagny è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pagny che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro. Christodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pagny e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter-Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter-Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pagny e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Pagny con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter-Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente in Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algar Pro Racing con la vettura numero 20. Seconda a F Corse numero 83. E terza, Duquesne, con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Race GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo

Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. In LMGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75, a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
3: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
4: TK Home Solution
3: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in

0: sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata AS

0: SL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto

0: Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da InCasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale InCasa non ha eguali e con InCasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale InCasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale InCasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente InCasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale InCasa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale InCasa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale InCasa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale InCasa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. InCasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale InCasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente InCasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale InCasa. Chiamate ora InCasa perché InCasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro Montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad InCasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma InCasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina InCasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina InCasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale InCasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine InCasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la

0: vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero

0: La partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì!

scontati nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione.

0: Approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, edizione straordinaria perché tra i tanti ambasciatori e alcuni servizi veramente originali, ma ne abbiamo uno in particolare che merita la massima attenzione. Sarà uno speciale dedicato a un evento sportivo con tanta, tanta solidarietà. Ma prima la sigla. Siete curiosi? Marco Carena.
4: Se non sai cosa...

0: Il primo servizio è un'esclusiva mondiale, legato allo sport e alla solidarietà. Mi raccomando, accade una volta all'anno da 15 anni nella Baia del Sole, in uno dei borghi più belli d'Italia, arriva Scirifondo on the Beach, un treno di attività sportive, tutte dalla montagna, praticamente in riva al mare. Non vi dico altro, uno spettacolo nello spettacolo. Servizio firmato da Marco Anelli.
1: L'avventura comincia il venerdì, cioè il giorno prima. Qui ragazzi, qui si fa l'Italia, qui si fa la spiaggia, qua si fa veramente quello che è l'evento più crazy dell'anno. Sono con Icio, compagno fedelissimo d'infanzia.
2: Ciao a tutti.
1: E dunque incomincia il bello. Adesso si fatica, si porta la montagna al mare. Sei pronto?
2: Prontissimo, Luca.
1: 3, 2, 1.
2: Vai!
0: Quindicesima edizione di Scirifondo on the Beach alle Gueule. Avete visto le prove ieri, non è facile realizzare questo campo, ma l'entusiasmo è tanto. Stanno arrivando le squadre da tutte le parti d'Italia, le migliori località sciistiche ancora una volta qua alle Gueule. Si è sparsa la voce, siete sempre di più. Ma prima riavvolgiamo il nastro, andiamo a vedere come tutto nacque nel 1821.

ragazzi, questa è storia, ma la tradizione vuole che Aleguaglia, prima delle prove ufficiali, cioè dello cirifondo, della ciaspola, dello slittino, del biatro, insomma, ci siano i ragazzi che arrivano con tanta voglia di mare, perché salutiamo gli amici della montagna, ma adesso è il momento del mare. Quindi ragazzi, diciamolo ufficialmente, tutti al mare!

0: Ma sì, chiamiamola magia. Il mare d'inverno qua, ragazzi, ci ha salutato con questo clima fantastico. Adesso siamo arrivati alle porte dell'estate e siamo pronti per presentarvi il campo gara. E come ogni anno c'è sempre una novità. Quest'anno il cucuzzolo, sul cucuzzolo della montagna.
1: Cucuzzolo della montagna.
2: C'è la neve alta così.
3: Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci.
0: Canteranno i campioni, canteranno gli sportivi, ma canterà anche il pubblico, non ci credete? Gnagnau. Sul cucuzzolo
4: della montagna.
0: E c'è.
4: E non la so più.
5: E poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar.
0: Dove?
6: Alle Guelle.
7: Playa, oh oh oh.
8: Vamos alla playa, oh oh oh oh.
9: Vamos alla playa, oh oh.
0: Non solo questo, 8 ore e mezza di vamos alla playa. Altaco.
4: Sì.
0: Nella valle noi scendiamo con i piedi un paio di
4: sci.
10: Letto del soglo deve.
0: Generazione di fenomeni.
11: Siamo noi.
0: Ragazzi, sempre peggio qua. Yeah.
12: Danza padre si lo fa. Papparogne, papparogne, danza padre si lo fa. Papparogne, mamma di re.
0: E voi vi domanderete perché Galtieri è vestito così? Semplice, ragazzi, perché quest'anno è la 15ª edizione sotto il segno del trash. O meglio, vale tutto. E anche per quanto riguarda i ragazzi, il più originale, il più estroso, il più fulminato verrà premiato con un weekend qua alle Guelle. Bene, ragazzi, la montagna ce l'abbiamo. Si comincia. Mare, montagna, montagna e mare, lo Yeti rappresenta la montagna, invece il nostro sindaco di Leguaglia rappresenta il mare di questo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia.
13: Ski di fondo on the beach per la 15ª edizione, bellissima, grazie a Eccoci che ci segue in questo evento. E anche quest'anno riusciamo ad essere protagonisti, uniamo le due cose, ski di fondo on the beach con l'ospitalità dei bambini del Gaslini che stanno 2 giorni con noi, adesso sono impegnati in una caccia al tesoro e ci fa piacere fare questo tipo di manifestazioni anche per il loro scopo sociale e poi per far vedere il nostro borgo che veramente merita.
0: Yahoo! E la tradizione vuole che alle Guelle non sono solamente le località sciistiche a tornare perché si divertono, ma sono i campioni dello sport, cioè coloro che hanno vinto realmente qualcosa di importante. Qua ne abbiamo 3, si presentano subito così.
14: Ciao, sono Dominic Windisch, sì, sono un ex atleta di biathlon, ho vinto medaglie olimpiche, adesso faccio l'allenatore di biathlon della squadra junior.
15: Ciao, sono Alessandra Merlin, ex atleta olimpionica di sci alpino, discesa libera e super G, un po' diverso dallo sci di fondo, ma io torno veramente volentieri ogni anno alla Guelle, a questa bellissima manifestazione che porta la montagna al mare.
0: Bisogna essere un po' fuori di testa.
15: Un po' fuori di testa per fare sci di fondo sulla sabbia. Io ho provato e sinceramente è veramente difficile, però molto divertente.
16: Io sono ancora una biatleta attiva e partecipo in Coppa del Mondo e continuo a gareggiare. È bello rivedere anche le stesse facce e c'è sempre più gente, questo fa sicuramente piacere.
0: Che la gara cominci? E andiamo!

E come sempre c'è un programma che il nostro Marco Dottore, devo dire grande organizzatore, ha preparato in maniera egregia. Attenzione alle 11, gara squadre, sci di fondo on the beach a favore di Air

0: Arc. Mi raccomando, parliamo di Arc, parliamo della ricerca, sosteniamo la ricerca, più saremo più doneremo.
1: E queste manifestazioni danno veramente gioia e fanno solidarietà, è veramente un qualche cosa di splendido vedere tutti questi atleti che sono giunti dalla montagna per un'esperienza meravigliosa che è sciare sulla spiaggia e per la solidarietà che loro hanno sempre, perché donano con grande, veramente con grande generosità e cuore.
0: Tu sei ovunque e dovunque per la ricerca, brava!
2: Certo, perché le manifestazioni servono proprio per sollecitare tutti a questa solidarietà. Più siamo e più vinciamo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi c'è la marcia acquatica, tutti in acqua per questo momento di grande divertimento, perché il mare fa bene. Il mare è energia. E poi andiamo alle 13 a chiudere questa prima parte con il tuffo in mare. Tutti contenti, la montagna ufficialmente dice ciao montagna e il mare incomincia a dare il meglio di sé. Alle 15 gara di biathlon, alle 16 gara di fat bike, alle 16:30 gara di slittino, alle 17 gara di ciaspole, alle 16:30 premiazione protagonisti. Insomma ragazzi, ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime. I campioni tornano qua a Scilifondo on the beach. Elisa, devo dire che è più bella che mai, ogni anno ci regala dei sorrisi, dalla montagna li porta qua al mare, e quest'anno ci porta anche la mamma.
3: Sì, è sempre bellissimo essere qua, poi oggi è una giornata stupenda, tanta gente, ho visto tantissimi bambini, quindi secondo me sarà una grande, grande giornata.
0: Senti, l'edizione di quest'anno sarà sotto il segno della follia, come tu vedi, mi sono già ambientato, ma anche, diciamo, dal punto di vista della canzone.
3: Spesso mi allenavo con la musica, amo la musica, sono un amante della musica e quindi...
0: Beh, allora ci regali un pezzettino musicale, vai.
3: Together, here we are, our young girl, watch you learn, together.
0: Allora, quest'anno che vinca il migliore o vinca il peggiore?
3: Tutti.
0: Tutti, ragazzi, parola di campionessa.

0: Un altro campione con noi al Cirifondo on the beach è Federico Castelletti, che arriva da Clusone. Quanti ne hai?
1: 16 anni.
0: Cosa hai fatto quest'anno? Dimmi la grande impresa di quest'anno.
1: Ho fatto alcune buone medaglie ai campionati italiani di sci di fondo under 16.
0: Qual è il tuo obiettivo a livello sportivo? Dove vuoi arrivare?
1: Beh, sicuramente diventare professionista e iniziare a correre in Coppa del Mondo.
0: In montagna sai sciare, ma al mare?
1: Diciamo che sono un po' più bravo sugli sci, perché sulla sabbia è una sensazione molto diversa, però è sempre molto divertente essere qui a fare queste gare.
0: Se lo sport è importante e la follia anche che accompagna gli sportivi qua al mare a giocare, a divertirsi sulla sabbia, ragazzi, diciamo che ci vuole anche quel gusti, le tradizioni locali che vengano valorizzate, e qua vengono ben valorizzate. Parliamo di antichi mestieri, parliamo di acciughe, pane e acciughe, parliamo di qualcosa di unico. Dai, sbilanciati, cosa proponi oggi?
2: Oggi proponiamo panini con l'acciuga e il burro, altrimenti c'è questa bagnetta verde buonissima che arriva direttamente dal Piemonte. Vi aspettiamo al nostro banchetto.
0: E tra i tanti ospiti parliamo anche di un'attività sportiva meravigliosa che è il biathlon. In cosa consiste il biathlon qua, in particolare allo sci di fondo alle Guiglia?
3: È semplicemente fare un po' di chilometri sulla pista di fondo in sabbia e arrivare al poligono, 5-6 serie di tiri e sperare di colpire, altrimenti si continua a girare attorno alle barche.
0: Where are you from? Voi da dove arrivate?
3: Noi siamo della Valle Pesio e siamo i gestori dell'unico centro di biathlon che c'è in Piemonte.
0: Dimmi una cosa in dialetto.
3: Bellino, bio biathlon.
0: Belì, il biathlon. Da 15 anni sci di fondo on the beach insieme con Bottero Ski, i professionisti dello sci. Bottero Ski è il punto di riferimento per la moda e gli sport invernali. Per sapere di più, botteroski.com, la grande esperienza che fa di Bottero Ski il nome dei professionisti dello sci. Due giovani talenti hanno animato la giornata di sport e solidarietà. Lei, Francesca Capurro, in arte Francian, 30 anni di Boissano, che ha cantato Alieno straniero. Guarda!

0: Altra cantautrice di talento arriva dalla città delle torri, tanta gavetta e pronta al grande salto. Conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. E dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola, piccola, piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, piccola, piccola, anche se sembra grande, grande, grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yeh.
0: Fammi sentire appena appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Sì.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quanti ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?
1: In una

Una quindicesima edizione che si conclude con la vittoria della Valle Ellero, suggestiva valle alpina in provincia di Cuneo. Primi classificati gara di sci di fondo on the beach 2026. E adesso vediamo tutti i vincitori nelle altre discipline.

Una edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di 200 atleti sotto il sole di Leguiglia, partecipanti da tutto il nord Italia all'evento unico a livello mondiale. Ideazione ed organizzazione Eccoci Eventi in collaborazione con Bottero Ski e il Comune di Leguiglia. E noi vi salutiamo con alcuni scatti suggestivi firmati da Marco Zanardi.

0: cari amici della montagna, quelli che non sono venuti al mare, pensate quest'anno Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, ma ogni anno il carrozzone cresce, cioè i partecipanti sono sempre di più. Quindi lo dico a voi, amici della montagna, il prossimo anno vi aspettiamo per la 16ª edizione di Sci di Fondo on the Beach. Dove? A Laigueglia! Bene, a questo punto, momento di relax, ci godiamo.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valore.

0: nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso una bella comunicazione musicale. Attenzione, prendete carta e penna perché sta per arrivare Tutti nel Jukebox. Che cos'è Tutti nel Jukebox? La scatola musicale più famosa, diciamo, del mondo, ancora una volta torna protagonista. Gli anni 60, 70, 80, 90, cantati e raccontati dai protagonisti di quegli anni. Questo è Tutti nel Jukebox e sta per arrivare nella vostra città, o meglio, potrebbe arrivare nella vostra città. Quindi mi rivolgo a tutti gli organizzatori, amministratori, non condominiali, ma quelli dei comuni. Scriveteci, chiamateci, info@tgevens.it, 335-5993-573. Noi ci siamo, il carrozzone è pronto, il grande jukebox è pronto e da quel grande jukebox stanno per uscire loro, i protagonisti. Oh, chiamateci, stiamo arrivando.

0: E torniamo con il TG delle 20 perché ci chiede la linea Federico Doc con le sue breaking news e le curiosità dal mondo.
1: Guys, ciao ragazzi, ormai mi sono, con tutte queste notizie, sono diventato internazionale. Lo sapevate, amici, che in Islanda è normale avere un nome che termina in Dottir, che sarebbe figlia di, figlio di. Speriamo allora di conoscere presto qualche islandese, così ci spiego un po' come funziona questa cosa, perché mi ha incuriosito. Nella Corea del Sud è considerato maleducato soffiarsi il naso in pubblico, però quando sono raffreddati, secondo me, come fanno? La bandiera americana è stata modificata ben 27 volte e l'attuale versione, con 50 stelle, è stata disegnata da un ragazzino di 17 anni, quindi effettivamente è proprio vero che agli americani piace far lavorare i giovani. Lo sapevate che il fufu, ossia la pasta di manioca, è un piatto tradizionale delle regioni dell'Africa centrale ed occidentale? Amici, se avete qualche ricetta, noi siamo curiosi, io ho sempre voglia di mangiare, perché come si fa, fritta o al burro questa manioca? In India c'è un piatto chiamato phal, che è così piccante, ma così piccante da far sudare, è considerato una vera esperienza culinaria estrema. Quindi amici calabresi, se volete provare delle esperienze piccanti, andate in India ad assaggiare questo piatto. Io vi ringrazio, mi è venuta fame ma non tanto piccante, e ci vediamo settimana prossima. Ah ragazzi, fate finta di essere felici!
0: E dopo tutte queste belle e curiose notizie, signori, diamo la linea a Lorenzo Beccati perché parliamo di libri, libri, libri e ancora libri, sempre per la sua rubrica Alza il volume.
2: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci porta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
0: Ma sì, diciamolo, in cucina tutto fa brodo, non ci credete? Beh, tutto fa brodo perché possiamo cucinare quello che vogliamo, ma andiamo a capire i benefici di alcuni prodotti. Cari amici di TGM Televisione, siamo tornati in cucina perché la cucina è passione, la cucina è arte, la cucina è cultura, la cucina è tutto, ma la cucina in qualche maniera ci aiuta a vivere meglio. Oggi vi parlo delle zucchine, sempre un grande rispetto al soufflé, al risotto alla marinara e al frittino che ogni tanto ci sta, ma oggi le zucchine hanno il suo perché. Conosciamo i benefici. Le zucchine sono apprezzabili soprattutto per il loro basso apporto calorico e per le fibre, che aiutano a promuovere la regolarità intestinale, a ridurre il rischio di brutte

0: malattie al colon e a controllare l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Io direi che vi abbiamo convinto, perché le zucchine hanno un suo perché, avete capito quanto sono fondamentali. Anche in questo caso potete farle in mille maniere: negli spaghetti, un po' di zucchine, la carne con le zucchine, al forno, l'esse. Io le faccio l'esse, a me piace la cucina molto semplice. L'esse con un po' di olio, magari olio quello buono, in questo caso ce l'abbiamo, è dalla nostra zona dell'Imperiese. Quindi, zucchine, l'esse, consiglio io, con un po' di olio, un po' di sale, poco, pochissimo, perché già ci dà tutto dentro in natura, non serve aggiungere troppe cose. Possiamo dire che lo zucchino, la zucchina è servita, è ben servita. Amici a casa, mangiate bene e mangiate sano. E poi all'improvviso arriva lui, un finale emozionante dedicato all'amore, al cuore, alla profondità, perché Gabriele Maria Corini ci ricorda che insieme si possono superare tanti momenti.
1: Una dimensione dell'amore è la mente, il pensiero. Com'è bello sentirsi dire "ti ho pensato". Oppure anche dire a una persona "ti ho pensato". Ecco, non è soltanto qualcosa di ideale, quindi di aereo, ma quando si dice "ti ho pensato" vuol dire che la persona è nel tuo cuore, è nei tuoi pensieri, vuol dire che ti sei preso un po' di mal di pancia per quella persona, perché conta per te. E allora, prendendoci il mal di pancia per gli altri, certo viviamo il pensiero, il pensare l'altro, comunque e sempre, insieme.
0: E la puntata numero 795 finisce qua. Abbiamo aperto con lo sci di fondo on the beach, un grande spettacolo dalla montagna al mare, e abbiamo chiuso con un pensiero d'amore. Quindi l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che siamo sempre online, tgevents.it, poi scriveteci, rispondiamo a tutti, info@tgevents.it. poi siamo sui social, basta un click, un mi piace e un attimo e socializziamo. Cari amici, 3, 2, 1, ciao, maragnao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

0: tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione che avverrà proprio oggi di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto, vi dico solo una cosa, oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
1: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
2: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
3: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
2: Grazie vice sindaco.

0: In diretta qui per GoTV Channel sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè.
3: Da lui ci sta.
0: Da lui ci sta.
1: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito, bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
2: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' d'adrenalina di provare la pista e magari di provare ancora quei piloti quei grandi piloti.
0: E allora ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: adesso ai microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No. E perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno, perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, proprio non l'ho mai provato.
0: E... Cioè no, ma dimmi, no, allora tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile, questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
2: 40 e qualcosa.
0: Vabbè dai, insomma ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti Giulia!
2: Grazie!

0: hanno girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Pasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e mettersi anche alla prova.
0: Quindi, senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi. No, io
0: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
0: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
0: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
0: 8. E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
0: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
0: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
0: Già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
0: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PGK Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno 3 tappe. Ci troviamo oggi alle Porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto 4 categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
6: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi 4 di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting.
7: Esatto.
6: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i 4 vincitori di tappa di ogni categoria.
5: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
6: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
5: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
6: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format, chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto, sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
5: Assolutamente, ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini, l'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13.30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
6: Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.

0: e ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia. Cioè, sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest, secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
1: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per due mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa, sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
0: Come tutti i Talent ci sono dei premi.
1: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronny Sara della Birra Art, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
0: che l'abbiamo vista all'interno del centro commerciale,
1: quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
0: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. Due mesi qui a Verona per poi andare due mesi provincia di Brindisi, due mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
1: Sì, e poi abbiamo anche una novità,
0: sì.
1: C'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori, per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
0: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima.
2: Grazie.
0: Ti auguriamo un grande successo e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
1: Grazie.
0: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori, di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
3: Ciao.
0: Allora, tra poco è il tuo turno.
3: Così sembra.
0: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
3: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente. E chiaramente punto alla vittoria.
0: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
3: Molto appassionato, da molto tempo.
0: Ok, ma corri anche nella realtà?
3: No.
0: Ci dedichiamo solo al virtuale?
3: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
0: Però rispettando i limiti.
3: No, sempre.
0: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
3: A tutta.

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere, io non avessi fatto musica nella vita avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, ho la barba ormai.
0: Ah, bene.
1: Niente, ormai...
0: bene, piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice. Devo dire, è stato un lavoro molto lungo, sofferto.

0: però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
1: Vuoi farci qualcosa a cappella?
0: No,
1: No, no, assolutamente no. Vedi, io sono più nel mondo
0: grazie
1: dei
0: però per
1: motori.
0: l'invito.
1: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco
0: Assolutamente.
1: sui motori con PGK Circus.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
0: Viva il lupo.

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia.

0: In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più

0: più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
1: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso

0: palestinesi, non solo di uccisioni.
1: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
2: Federica
3: Pasquale.
2: Giornalista. Logorroica.
3: Fastidioso.
2: Scombussolato.
3: Sì. Rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
1: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti presenti sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggida Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
0: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.

0: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività, che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera, punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte dei cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: Dopo il successo della prima edizione, con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
2: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Etoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'Associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL La Mura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL La Mura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti da

Ludans di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludans. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.

0: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Ciro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: San Pietro al Tanagro d'oro con la Diano Boxing. Ciana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro al Tanagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdianese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi

0: numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo. Di appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
1: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
0: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un

Indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile, a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.

0: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto Prevenzione Crimine Basilicata nel Materano. L'attività che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte dei cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime 2 fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: Dopo il successo della prima edizione, con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle 4 serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con 4 protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
2: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la 4ª edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a 2 e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Etoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demi Sautellità.

A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di Amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL La Mura, AF Service e Amato Team. Il premio talento DFL La Mura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.

0: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Giro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: San Pietro al Tanagro d'Oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdinese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono davvero

eccezionali con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Valdidiano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
3: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
4: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
3: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.
5: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
3: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
6: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.
7: Mia moglie è molto ammalata e sta peggiorando sempre più. Mi hanno detto che lei è l'unica persona al mondo in grado di fare qualcosa per noi.
6: Davvero? E per quale ragione dovrei aiutarvi?
7: Vi prego, non rifiutatemi il vostro aiuto. Mia moglie aspetta un bambino e se non guarirà, io perderò lei e nostro figlio.
3: Quando udì queste parole, la strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
6: Beh, allora...

0: Vediamo cosa posso fare per voi.
1: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
0: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
1: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
0: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
1: Ma te li lascerò?
0: A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
3: Allora arrangiati!
1: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo, perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
0: È una bambina meravigliosa.
1: In quello stesso giorno, al palazzo reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
0: Oh, mia piccolina!
1: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla.
0: Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina.
1: La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
0: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
1: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
3: Fantastico!
1: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso gli scalini cominciarono a staccarsi.
3: Nessun incantesimo!

0: Al mondo nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre.
1: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
1: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
3: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
2: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
1: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
4: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
5: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
4: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
1: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!
1: Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
4: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli!
1: Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse, si avvicinò alla torre e chiamò.
4: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
3: «Chi sei? E come mai conosci il mio nome?»
4: «Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti».
3: «Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!»
4: «Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento».
3: «Non posso! Qui non ci sono le scale!»
1: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
3: «Presto! Allontanati! Mia madre sta tornando e non deve vederti!»
1: Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici.

0: Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
1: Rapperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero, e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Rapperonzolo erano già fuori lungo la torre.
2: «Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi».
1: Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Rapperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Rapperonzolo era scappata. Rapperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe.
2: «Rapperonzolo, Rapperonzolo, come hai potuto tradirmi?»
1: Intanto il principe e Rapperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato, perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Rapperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
0: «Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?»
2: «Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Rapperonzolo».
0: «Rapperonzolo?»
1: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Rapperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Rapperonzolo, la bambina che le era stata portata via.
2: Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti!
1: La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Rapperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago.

0: e il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà.
1: Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
2: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
0: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
1: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
3: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
0: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
3: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
1: Mamma mia, che animale enorme!
3: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
2: La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
3: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
4: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
1: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé.
4: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
3: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
1: Vorrebbe conoscerti.
0: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
3: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
0: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
3: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
2: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
0: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo!
3: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che, parlando di lui, aveva detto che era grande.
0: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
3: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
0: Sono grande come il bue?
2: No.
3: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
0: E adesso sono grande come il bue?
2: No.
3: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere.
2: No, ancora non ci siamo!
1: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
3: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via.
2: È stata una lezione molto dura.
3: In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza

0: con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo?

0: Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra,

0: Chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare

0: Qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito

0: non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze. A compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, Chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione.

graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno? Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
1: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale

0: circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato

0: registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo subito con la cronaca. In primo piano l'operazione che ha portato a scoprire una vera e propria tratta di esseri umani sfruttati nei campi. L'operazione, eseguita in varie province italiane, tra cui quella di Potenza e Salerno, ha visto il coinvolgimento anche di un cittadino indiano residente a Padula. Vediamo.
1: Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genova Sano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
0: E questa era la nostra copertina. Prima di vedere tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. È stata confermata la condanna per l'ergastolo per Alfredo Erra, accusato del femminicidio di Anna Borsa a Ponte Cagnano nel 2021. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza

0: di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, un incidente sul lavoro si è registrato a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di 5 metri. Vediamo.
2: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
1: E ci spostiamo ora a Battipaglia, dove una donna ha violato il divieto di dimora e si è resa protagonista di alcuni furti di carte di credito che ha poi utilizzato per fare acquisti o prelevare soldi. Tutti i dettagli nel servizio.
0: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.
1: E ancora cronaca, ma cambiamo regione. Ci spostiamo in Basilicata con i controlli intensificati nel Materano da parte della Polizia di Stato. Ascoltiamo il bilancio.
0: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività, che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera, punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati

0: 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: E ancora cronaca, ma anche una bella notizia sul Certosa Village subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Trattiamo ancora di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capo Chino di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando. Due persone finiscono nei guai. Vediamo il servizio.
1: Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Capo Chino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Staccamento di Napoli, hanno sequestrato 108 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due cittadini armeni. L'operazione è stata eseguita all'aeroporto di Napoli, dove i militari e i funzionari doganali hanno approfondito il controllo sui bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. All'interno delle valigie sono state rinvenute 540 stecche di sigarette occultate in involucri di cellophane. I pacchetti riportavano inoltre il sigillo contraffatto della dogana armena, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del carico illecito. Al termine delle verifiche, i tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due passeggeri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l'accusa di contrabbando.
0: E ora cambiamo completamente argomento con la cultura e con i grandi nomi già resi noti che saranno protagonisti dell'edizione 2026 del Certosa Village. Ascoltiamo tutte le anticipazioni nel prossimo servizio.
2: Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
0: E rimaniamo in tema spettacolo perché parliamo del successo della rassegna di danza Federica Tropiano. Tra i grandi nomi dell'evento, quello del maestro Raffaele Paganini. Ben 180 i danzatori presenti nella rassegna. Ascoltiamo Danila Piacasella.
3: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Etoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellità.

0: A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di Amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL La Mura, AF Service e Amato Team. Il premio talento di FL La Mura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.
1: E ora ci fermiamo qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni

0: avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Andiamo in Basilicata, dove le rassicurazioni arrivano dalla regione ai sindaci del territorio in merito alle sorti delle guardie mediche. Vediamo.
1: La riorganizzazione della sanità territoriale, questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto in Regione Basilicata tra i sindaci dell'area Marmo Platano Melandro, il presidente della regione Vito Bardi, l'assessore alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Giuseppe De Filippis. Al centro del confronto il piano per le nuove case di comunità e il futuro dei presidi di continuità assistenziale. I sindaci hanno espresso preoccupazione per il rischio di soppressione di alcune guardie mediche, chiedendo garanzie per i territori più periferici. Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di mantenere attivi gli attuali presidi sanitari, parallelamente all'avvio delle nuove case di comunità di Sant'Arcangelo, Vietri di Potenza e Corleto Perticara. Confermato anche il mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano. La riorganizzazione non comporterà riduzioni dei servizi, assicurato il direttore generale dell'ASP Giuseppe De Filippi, spiegando che le guardie mediche resteranno operative nelle sedi già esistenti, mentre i nuovi servizi saranno integrati nelle strutture territoriali previste dal PNRR. Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario numero 2 e di potenziare i servizi delle case di comunità di Vietri di Potenza per limitare gli spostamenti dei cittadini più fragili. Bardi e Latronico hanno ribadito che il confronto con i territori proseguirà anche nei prossimi giorni, sottolineando come la riforma punti a rendere più moderna ed efficiente la sanità di prossimità attraverso la telemedicina, infermieri di comunità, centrali operative territoriali e numeri unici assistenziali. Intanto è convocata per venerdì 22 maggio una conferenza stampa in regione per illustrare nel dettaglio il piano di riorganizzazione sanitaria.
0: Cambiamo completamente

0: Pagina. Si è rinnovato la scorsa domenica il pellegrinaggio da San Rufo ad Atena Lucana in nome di San Ciro. Vediamo com'è andata.
1: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Ciro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
0: Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport e con l'importante risultato ottenuto da Shana Marotta, giovane atleta di Padula che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Vediamo.
2: San Pietro Altanagro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano, in Lombardia. E non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdinese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.
0: E noi facciamo i nostri complimenti a Shana per questo grande risultato e questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001,

Nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi a Edelbalzo e nel 1304

1634 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561 che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti

decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici, e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra,

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola là.
0: guardate che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va. Tutti
1: Tutti felici la scimmia.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
1: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
1: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo, dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
1: tendiamo,
0: complicato.
1: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
1: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Trasfiancati, esatto,
1: Però
0: Fede.
1: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo, ovviamente, qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa, le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città solitamente al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico. Perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla, esatto, carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche. In questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al tolettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare, proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare, come noi stessi. Stessa cosa è su di loro. Quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo, eh? Già mi vedo.

qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche a prendere un po' di sole, a fare il bagno con i peliosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

alla tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto.
3: Seduto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa

Discesa deve essere fatta su comando, ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario, perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: Il moto di PCR è: un cane non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. E un cane educato è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bove. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia. E aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazamp. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazamp, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e innervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera.

bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo crescendo Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii, la vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte.

ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni, che ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV.

0: su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Federica
6: Pasquale.
5: Giornalista. Logorroica.
6: Fastidioso.
5: Scombussolato.
6: Sì. Rompiscatole.
5: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
6: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
5: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
6: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
5: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
6: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
7: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat, e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare

0: o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
1: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300

0: 400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso con le installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
0: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in

0: Italia nel 2025 si conferma stabile quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei 4 feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. «C'è un rapporto di amicizia storico e costante», ha detto Mattarella, «che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore». Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Navroski è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno? Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione.

Abbiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo subito con la cronaca. In primo piano l'operazione che ha portato a scoprire una vera e propria tratta di esseri umani sfruttati nei campi. L'operazione, eseguita in varie province italiane, tra cui quella di Potenza e Salerno, ha visto il coinvolgimento anche di un cittadino indiano residente a Padula. Vediamo.
1: Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
0: E questa era la nostra copertina. Prima di vedere tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. È stata confermata la condanna per l'ergastolo per Alfredo Erra, accusato del femminicidio di Anna Borsa a Ponte Cagnano nel 2021. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
0: E ancora cronaca, un incidente sul lavoro si è registrato a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di 5 metri. Vediamo.
3: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
0: E ci spostiamo ora a Battipaglia, dove una donna ha violato il divieto di dimora e si è resa protagonista di alcuni furti di carte di credito che ha poi utilizzato per fare acquisti o prelevare soldi. Tutti i dettagli nel servizio.
1: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.
0: E ancora cronaca, ma cambiamo regione. Ci spostiamo in Basilicata con i controlli intensificati nel Materano da parte della Polizia di Stato. Ascoltiamo il bilancio.
1: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività, che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera, punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte dei cittadini e turisti.

0: turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: E ancora cronaca, ma anche una bella notizia sul Certosa Village subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato

0: affiancato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Trattiamo ancora di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capo Chino di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando. Due persone finiscono nei guai. Vediamo il servizio.
1: Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Capo Chino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Staccamento di Napoli, hanno sequestrato 108 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due cittadini armeni. L'operazione è stata eseguita all'aeroporto di Napoli, dove i militari e i funzionari doganali hanno approfondito il controllo sui bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. All'interno delle valigie sono state rinvenute 540 stecche di sigarette occultate in involucri di celofan. I pacchetti riportavano inoltre il sigillo contraffatto della dogana armena, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del carico illecito. Al termine delle verifiche, i tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due passeggeri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l'accusa di contrabbando.
0: E ora cambiamo completamente argomento con la cultura e con i grandi nomi già resi noti che saranno protagonisti dell'edizione 2026 del Certosa Village. Ascoltiamo tutte le anticipazioni nel prossimo servizio.
2: Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
0: E rimaniamo in tema spettacolo perché parliamo del successo della rassegna di danza Federica Tropiano. Tra i grandi nomi dell'evento, quello del maestro Raffaele Paganini. Ben 180 i danzatori presenti nella rassegna. Ascoltiamo Danila Piacasella.
3: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione

0: 21 passi, con il patrocinio del comune di Sala Consilina, ben 180 ballerini e ballerine provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e Latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo, formata dall'étoile internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 € ciascuno, offerti da DFL Lamura, AF Service Amato Team. Il premio talento DFL Lamura è andato a Sportzone di Sala Consilina, il premio talento AF Service al centro professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropeano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.
1: E ora ci fermiamo qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 300.

0: 822 497, lavigliaepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Andiamo in Basilicata, dove le rassicurazioni arrivano dalla regione ai sindaci del territorio in merito alle sorti delle guardie mediche. Vediamo.
1: La riorganizzazione della sanità territoriale, questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto in Regione Basilicata tra i sindaci dell'area Marmo, Platano, Melandro, il presidente della regione Vito Bardi, l'assessore alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Giuseppe De Filippis. Al centro del confronto il piano per le nuove case di comunità e il futuro dei presidi di continuità assistenziale. I sindaci hanno espresso preoccupazione per il rischio di soppressione di alcune guardie mediche, chiedendo garanzie per i territori più periferici. Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di mantenere attivi gli attuali presidi sanitari, parallelamente all'avvio delle nuove case di comunità di Sant'Arcangelo, Vietri di Potenza e Corleto Perticara, confermato anche il mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano. La riorganizzazione non comporterà riduzioni dei servizi, assicurato il direttore generale dell'ASP Giuseppe De Filippi, spiegando che le guardie mediche resteranno operative nelle sedi già esistenti, mentre i nuovi servizi saranno integrati nelle strutture territoriali previste dal PNRR. Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario numero 2 e di potenziare i servizi delle case di comunità di Vietri di Potenza per limitare gli spostamenti dei cittadini più fragili. Bardi e Latronico hanno ribadito che il confronto con i territori proseguirà anche nei prossimi giorni, sottolineando come la riforma punti a rendere più moderna ed efficiente la sanità di prossimità attraverso la telemedicina, infermieri di comunità, centrali operative territoriali e numeri unici assistenziali. Intanto è convocata per venerdì 22 maggio una conferenza stampa in regione per illustrare nel dettaglio il piano di riorganizzazione sanitaria.
0: Cambiamo completamente pagina. Si è rinnovato la scorsa domenica.

0: famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal Centro Sportivo Meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atenascalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Ciro, ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport e con l'importante risultato ottenuto da Shana Marotta, giovane atleta di Padula che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Vediamo.
2: San Pietro Altanacro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanacro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdenese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.
1: E noi facciamo i nostri complimenti a Shana per questo grande risultato e questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rocigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. non semplice espansione commerciale dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro che ci consentono

0: di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi, vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
0: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
2: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
3: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente Albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto diciamo il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo Idiano e Alburni. E questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le prologo del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, e che comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi questo fecero questa la, c'erano queste

0: Nel 1756 decisero questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso. La fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua, ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005, e questa è una delle opere presenti.
1: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro l'altare.
0: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che è qui intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: poi,
1: altare?
0: Poi alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia.
1: È un
0: questa
1: tesoro meraviglia conservato,
0: che possiamo
1: benissimo.
0: Possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto,
1: molto
0: grande,
1: importante.
0: La Calabria molto importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
1: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che
0: opere,
1: ha questa
0: sono
1: chiesa.
0: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia. Allora, i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tumbagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? O la natura. Hai preparato? Quindi cacio ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo noi raviolo. Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai? Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, è la stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo, quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia è fatta di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Come
1: giusto?
2: Ci
1: capita? Sì. Vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: il cioccolato.
1: Le imbuttitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come li chiamate?
2: Il cioccolato.
1: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
2: sì.
1: O con i ceci,
2: sì,
1: si aggiungeva,
2: sì.
1: Il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
2: Sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. Ora è pronto, vero?
2: Ora è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Ecco, vabbè. La da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto la Madonna degli Angeli e poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone esternamente, ci andiamo a mettere di limone così, ci mettiamo. Che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: così, voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
2: sì,
1: perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così. E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Sì. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
3: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
2: Dopo
3: detto.
2: Gli americani facciamo.
3: Dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
3: Sì, no, metti prima questo.
2: Un pochettino al centro e questo.
3: Ecco qua.
2: Ok.
3: E adesso
2: un poco di cacao.
3: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo è il nuovo.
2: Il tocco finale.
3: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
3: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
3: E mo ci mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

la Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design

design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità: con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce,

perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la Business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica, ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbocompressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono 3 schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in 3 e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della Turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

La Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica.

0: Edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo subito con la cronaca. In primo piano l'operazione che ha portato a scoprire una vera e propria tratta di esseri umani sfruttati nei campi. L'operazione, eseguita in varie province italiane, tra cui quella di Potenza e Salerno, ha visto il coinvolgimento anche di un cittadino indiano residente a Padula. Vediamo.
1: Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
0: E questa era la nostra copertina. Prima di vedere tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio, continuiamo a parlare di cronaca. È stata confermata la condanna per l'ergastolo per Alfredo Erra, accusato del femminicidio di Anna Borsa a Ponte Cagnano nel 2021. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti.

0: Infatti, secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, un incidente sul lavoro si è registrato a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di 5 metri. Vediamo.
2: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
1: E ci spostiamo ora a Battipaglia, dove una donna ha violato il divieto di dimora e si è resa protagonista di alcuni furti di carte di credito che ha poi utilizzato per fare acquisti o prelevare soldi. Tutti i dettagli nel servizio.
0: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.
1: E ancora cronaca, ma cambiamo regione. Ci spostiamo in Basilicata con i controlli intensificati nel Materano da parte della Polizia di Stato. Ascoltiamo il bilancio.
0: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività, che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera, punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: E ancora cronaca, ma anche una bella notizia sul Certosa Village subito dopo la pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Trattiamo ancora di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capo Chino di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando. Due persone finiscono nei guai. Vediamo il servizio.
1: Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Capo di Chino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Staccamento di Napoli, hanno sequestrato 108 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due cittadini armeni. L'operazione è stata eseguita all'aeroporto di Napoli, dove i militari e i funzionari doganali hanno approfondito il controllo sui bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. All'interno delle valigie sono state rinvenute 540 stecche di sigarette occultate in involucri di celofan. I pacchetti riportavano inoltre il sigillo contraffatto della dogana armena, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del carico illecito. Al termine delle verifiche, i tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due passeggeri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l'accusa di contrabbando.
0: E ora cambiamo completamente argomento con la cultura e con i grandi nomi già resi noti che saranno protagonisti dell'edizione 2026 del Certosa Village. Ascoltiamo tutte le anticipazioni nel prossimo servizio.
2: Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre

0: 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano, della Certosa di Padula, dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
1: E rimaniamo in tema spettacolo perché parliamo del successo della rassegna di danza Federica Tropiano. Tra i grandi nomi dell'evento, quello del maestro Raffaele Paganini. Ben 180 i danzatori presenti nella rassegna. Ascoltiamo Danila Piacasella.
2: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Etoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'Associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL La Mura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL La Mura è andato a Sportzone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.
1: E ora ci fermiamo qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: E tu, vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Andiamo in Basilicata, dove le rassicurazioni arrivano dalla regione ai sindaci del territorio in merito alle sorti delle guardie mediche. Vediamo.
1: La riorganizzazione della sanità territoriale, questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto in Regione Basilicata tra i sindaci dell'area Marmo-Platano-Melandro, il presidente della Regione Vito Bardi, l'assessore alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Giuseppe De Filippis. Al centro del confronto il piano per le nuove case di comunità e il futuro dei presidi di continuità assistenziale. I sindaci hanno espresso preoccupazione per il rischio di soppressione di alcune guardie mediche, chiedendo garanzie per i territori più periferici. Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di mantenere attivi gli attuali presidi sanitari, parallelamente all'avvio delle nuove case di comunità di Sant'Arcangelo, Vietri di Potenza e Corleto Perticara, confermato anche il mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano. La riorganizzazione non comporterà riduzioni dei servizi, ha assicurato il direttore generale dell'ASP Giuseppe De Filippi, spiegando che le guardie mediche resteranno operative nelle sedi già esistenti, mentre i nuovi servizi saranno integrati nelle strutture territoriali previste dal PNRR. Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario numero 2 e di potenziare i servizi delle case di comunità di Vietri di Potenza per limitare gli spostamenti dei cittadini più fragili. Bardi e Latronico hanno ribadito che il confronto con i territori proseguirà anche nei prossimi giorni, sottolineando come la riforma punti

0: a rendere più moderna ed efficiente la sanità di prossimità attraverso la telemedicina, infermieri di comunità, centrali operative territoriali e numeri unici assistenziali. Intanto è convocata per venerdì 22 maggio una conferenza stampa in regione per illustrare nel dettaglio il piano di riorganizzazione sanitaria.
1: Cambiamo completamente pagina. Si è rinnovato la scorsa domenica il pellegrinaggio da San Rufo ad Atena Lucana in nome di San Ciro. Vediamo com'è andata.
0: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Giro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport e con l'importante risultato ottenuto da Shana Marotta, giovane atleta di Padula che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Vediamo.
2: San Pietro Altanagro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdinese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.
1: E noi facciamo i nostri complimenti a Shana per questo grande risultato e questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'MP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in EMS. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo, la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? L'abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La Corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La Corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBA ITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il 6° anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa? La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayonet Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Reshad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset, di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Earl Garve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancher, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Giorgio Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andato addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Giorgio Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'LMP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Zmieszkowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Zmieszkowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick, appunto, in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni.
Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Foresti Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere il muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al

nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader LMP3 è Arace GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Arace GP era arrivata prima e terza in LMP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hite di Aub ITF effettua la sua seconda sosta. Hite esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Baipani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Arace GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui AutoGT con l'MP2 proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn viene attaccato da Dane Cameron sulla Aub ITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Panini, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans! Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Aub ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la 10ª posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bjoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol.
DJ Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata.

0: Data con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Ciambolo Kubasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron, che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Panis, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Aeron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Panis, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garg cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità, ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara, mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Panis davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nell'MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde-gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert, che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3.
1: In LMGT3.
0: Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing, che centra in pieno l'incolpevole Corvette, che è costretta a fermarsi all'esterno della curva.

0: Coppa. Per Janssen, invece, danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux, che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari KSR Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano 1 ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing Bepanì guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'MP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono ai box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche in Idexport con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
1: Adam Christodoulou running round to take over the team Qatar by Iron Lynx car from you.
0: Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando dell'LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con un United in questa stagione.
1: will be a potent

0: combination with United this season.
1: C'è anche una bella battaglia per il secondo posto nell'MP3. Max van der Snell con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Massone e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo. Effettivamente sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa. Tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è al suo primo via in Ems per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
0: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
1: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro M. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit.

Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing, che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Foresté Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente Foresté Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva, perché Foresté Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Foresté Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Cristodulo resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Cristodulo è appunto l'ultimo giro. Cristodulo knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pani e il nuovo sponsor Foresté Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio nell'LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pani e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse Endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint, consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Foresté Racing by Pani con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen.
Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nelle Shademan Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algar Pro Racing con la vettura numero 20, seconda AF Corse numero 83 e terza Duquesne con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. Da loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Race GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75, a bordo della Porsche 911 GT3 RL MGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.

0: K Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito

0: senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedie a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia.

0: Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le

0: valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte.

0: tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi. sfrutta la nostra crescita costante.

cliente e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Durante i campionati italiani Open, il Predazzo Ski Jumping Stadium ospita anche le gare di combinata nordica, maschile e femminile, e le competizioni di salto speciale, maschile e femminile, dal trampolino lungo HS143, valide per l'assegnazione dei titoli di campione e campionessa italiana. Le competizioni si svolgerà in un impianto rinnovato e ampliato in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il nuovo trampolino con una hill size, misura del trampolino, di 143 m rappresenta infatti la massima distanza che possono raggiungere gli atleti e le atlete in sicurezza. La stagione di salto con gli sci è cominciata e ha già archiviato la quinta tappa di Coppa del Mondo, con la prima delle italiane Onaka Sif che si attesta in 19ª posizione nella generale, mentre al maschile Giovanni Bresadola e Alex Insom gravitano intorno al 40° posto. Proprio quest'ultimo ha posto il proprio sguardo verso l'appuntamento di Predazzo. Quello del 23 dicembre probabilmente sarà un testa a testa con Giovanni Bresadola. Saranno anche i primi salti che potremo fare dopo quelli di settembre. Sicuramente mi piacerebbe conquistare il titolo, anche per le FFOO che hanno sede a Moena. Essere un loro atleta mi rende fiero. Un evento dunque che accoglierà i grandi atleti azzurri, ma che potrà ospitare anche stranieri con la probabile presenza di saltatori tedeschi e austriaci, oltre che dal Kazakistan. La stagione invernale della Val di Fiemme si preannuncia a dir poco esaltante, con numerosi appuntamenti che dopo i campionati italiani Open entreranno nel vivo a gennaio con il 20° Tour de Ski, il circuito interno di Coppa del Mondo dello sci di fondo in programma il weekend del 3 e 4, che si concluderà con l'attesa Final Climb dell'Alpe Cermis, e a febbraio con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dove le piste di Lago di Tesero e lo stadio del Salto di Predazzo accoglieranno l'elite mondiale di sci di fondo, combinata nordica e salto speciale.